0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Ma non posso mai mancare, perché come al solito ho qualcosa di veramente speciale da regalarvi qui ai più belli d'Italia. Saluti dal vostro My Jockey Max Martinelli. Quarto aggiornamento settembre 2026 con i più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia.
1: Novità, novità alla numero 10 con la nuova di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi. Trasforma un presente privo di riferimenti e certezze in puro intrattenimento. Bugie e verità si confondono. Paparazzi, Cesare Cremonini. Posizione numero 10. Come si

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Nei meandri della numero 9, tra paranoia e spirito di sopravvivenza nella società moderna, ecco l'energia narrativa e tagliente del rap di Fabri Fibra che incontra il pop dei Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa sogni?

0: le 10 più forti.
1: E alla numero 8 ecco due voci simbolo della nuova generazione musicale. Hanno deciso di incrociare le proprie strade, Ariete e Angelina Mango. Cantano insieme? Che bella vita! Posizione numero 8.
2: Ma quanto è piccolo.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
4: Napoleone torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata. Il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque diventava un'avventura destinata a restare. Cucù Marie, Napoleone, ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia. Max Martinelli, Mike Jockey.
1: E in settima, ecco che incontriamo Ironia Tagliente e spirito punk pop. Dito nella piaga usa il titolo come lente per osservare aspettative, stereotipi e contraddizioni contemporanee. Miss Italia, Dito nella piaga, numero 7.

Ai più belli in sesta arriva il rap di Geolier e l'eleganza di Achille Lauro. Ecco una canzone un po' nostalgica che parla di legami e storie finite. Il titolo è Per noi. Numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
4: Ehi, ehi, ascoltatore dei più belli, siamo in quinta. Hai presente quando agiti una bottiglia di Coca-Cola e sai già come andrà a finire se la stappi? Ecco, l'amore a volte è esattamente così. Dalla riedizione dell'album Casa Paradiso, ecco l'ennesimo singolo di successo per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola è in quinta.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Sono trascorsi quasi 20 anni dalla pubblicazione di Pino Daniele in coppia con Giorgia del brano Vento di Passione. Oggi Mina lo reinterpreta senza cercare di imitare la versione originale. Un nuovo stile personale adatto alla grande voce di Mina. Per noi c'è Vento di Passione. Il ricordo.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Due città legate da passioni e sentimenti. Genova e Napoli la cantano Alfa e Gigi D'Alessio. Posizione numero

0: te ci dividerà.
1: Belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
2: Solo i più belli.
3: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Solo i più belli.
1: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 3 per Elisa e la sua Kintsugi. Ispirata all'arte giapponese, valorizza le crepe degli oggetti rotti invece di nasconderle. Una song elegante che regala una bella riflessione sulla rinascita. Elisa, Kintsugi, numero 3.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Le atmosfere urban pop di Julie Bresh ci catturano in seconda, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ecco alcuni protagonisti di questa puntata ai più belli d'Italia. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Ariete, Angelina Mango, Geolie e Achille Lauro, Dito nella Piaga, Tommaso Paradiso. Copriamo insieme adesso la numero 1. Max Martinelli. Alla numero 1, Genova chiama Genova. Saif porta il suo rap introspettivo e Brescia le sue melodie inconfondibili. E insieme ci fanno parlare d'amore. Numero 1 ai più belli d'Italia.

E anche questo quarto aggiornamento di settembre 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento è per la prossima. Vi aspetto, non mancate. Saluti da Max Martinelli.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Presenti anche in questo caldo weekend di metà settembre. Io sono Joe Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano, su Radio Felix e ora anche su Radio Condivisione Palermo, con tutte le notizie più interessanti direttamente dal mondo del rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.

Royal Blood hanno pubblicato il nuovo singolo Swallow the Bomb, che anticipa il nuovo album Dead Company, in uscita il 13 di novembre. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Motorhead.

I Motorhead insieme a Hellraiser e una nuova mostra dedicata alla band e a Lemmy Kilmister aprirà il 2 di ottobre al Punk Rock Museum di Las Vegas. L'esposizione raccoglierà oggetti personali appartenuti a Lemmy, tra cui fotografie e testi scritti a mano, oltre ad alcuni degli strumenti che hanno contribuito a creare il sound della band. Tra questi ci sarà anche il celebre basso Rickenbacker, che i visitatori avranno la possibilità di suonare collegandolo allo stack di amplificatori realmente utilizzato dal musicista. Si continua con il grande rock, prossimi protagonisti Oasis.

E dopo mesi di indiscrezioni è arrivato l'annuncio ufficiale. Gli Oasis, che abbiamo ascoltato insieme a Some I Say, saranno a Roma per due concerti allo Stadio Olimpico il 29 e il 30 di luglio del prossimo anno, e saranno le uniche date italiane del tour europeo della band. Ora vi voglio portare negli anni 80, quando Miami Vice divenne un fenomeno culturale non soltanto per il suo stile visivo innovativo, ma anche per l'uso audace della musica. Tra gli artisti più presenti nella serie spicca Phil Collins, che non solo contribuì con diversi brani alla colonna sonora, ma apparve anche come attore.

e Phil Collins partecipò a Miami Vice interpretando Phil Mayhew, un abile truffatore di lunga data che porta i suoi raggiri negli Stati Uniti, nell'episodio della seconda stagione Phil the Shill. L'episodio presenta anche il brano di Phil, Life is a Rat Race, che avete appena ascoltato e che accompagna alla perfezione il tono frenetico della storia. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: e Bryan Adams ha annunciato il suo nuovo album How It's Going, in uscita il 6 di novembre. Il disco sarà un vero e proprio omaggio al Canada e ci sono già due singoli in circolazione, tra cui The Ballad of Terry Fox, che avete appena ascoltato. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e io voglio ringraziare anche Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Costa Smeralda, Radio Italia Indie, Radio Corallo, Onda Radio 78, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Condivisione Palermo, che ogni settimana ospitano Woman in Rock, permettendo così alla musica rock di avere sempre maggior diffusione e di raggiungere un numero sempre più elevato di persone. Io vi aspetto il prossimo weekend. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Spazio Italia.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

mente corre, non risponde, l'ansia bussa, non mi avvisa, mi stringe il petto, poi si mimetizza. Resta con me, resta con me.

Passo fra testa, mi guardano tutti, ma nessuno mi vede. Mi porto dentro un temporale che cede. Una mi piaceva, ma non mi aprivo. Parlavo coi muri, mentre la vita fuggivo. Adesso

Svegli a si resterebbero i miei versi e gli abbracci mancanti, una candela accesa per chi non c'è e parole scritte che nessuno leggerà. Vorrei un'ultima cena con chi non respiro, una risata di nonno, il fischio di nonno.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Ma che succede? Bassi che spingono, luci che tremano, arrivano i pezzi che stanno facendo esplodere i dance floor di tutto il mondo e li suoniamo qui, all'interno della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ.
4: Lascia la chart questa settimana
3: con i The Colors e la Brancale. È stata davvero un'estate

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Vecchio podio micidiale, scusiva. Numero 3 con gli Another, Silver Lines. Alla numero 2 se la giocavano i The Bowser con Lose Myself. Indiscussa regina della chart, la traccia di Ugel, Ultranate e Imale Angel, Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Numero 15, start su questa nuova scalata, quarta di settembre 2026 della Exclusive. Sono loro o non sono loro? Ma certo che sono loro, Bob Sinclair e Kesha. E li troviamo in un'importante e trascinante new version di una old song dei New Shoots. I Can Wait apre la Exclusive Dance Chart. Numero 15.

Trattiamo temi importanti per la numero 13. Mr. Topic e i francesi Carte Blanche ci regalano il brano Lucky Ones, un pezzo pop dance leggero che esplora temi legati all'esclusività e all'attenzione. Su il volume, qui sale l'emozione.

Vamos con il back to back adesso, i classici due in sequenza per poi regalarvi la session dischi caldi. Numero 12 con Joel Corry, che si presenta con tanti baci alla ciliegia, piena fiducia nei nuovi amori in Whisper. E per la numero 11, beh, una bella traccia costruita su vocal travolgenti, drop euforici e un indimenticabile ritornello. Me and you, together whatever we do, con David Guetta e il back to back inizia da qua.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Max Martinelli, Hora Mike, Paolo Mariani e Isabi DJ a Mix and Play, operativi per i 10 più caldi della settimana. Ecco De Bausa a tenere calda le piste dei club con una song del successo mondiale virale. Ci pensano loro, il trio norvegese, la Super Hit e

Ogni settimana ci sono tante hit che fanno tendenza, ritmi che non ti lasciano fermo, come nel caso della numero 9. Ci ha messo la firma anche Sebastian Ingrosso per la nuova song di Axwell. Il marchio Swedish House Mafia non si smentisce. Whatever turn you on, suona di brutto. Number 9.

mondiale, arriva lei alla number 8, Madonna! Galoppando tra atmosfere disco, pulsazioni elettroniche, riferimenti alla New York anni 80, Madonna ci regala adrenalina in abbondanza in Dance Eteria, number 8.

fantastica prima parte alla Exclusive Dance Chart con Bob Sinclair, Kesha, Ian Adder, Top, Joel Curry, David Guetta, High Passion, The Bausa, Axwell. Arrivano le emozioni di un tempo con il Disco Flashback. Disco Flashback. Il nostro viaggio nel tempo ci porta al 9 maggio 1983, quando dall'album Thriller, uscito nel

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

Annalisa, dai, salite in macchina, andiamo a riscoprire quella che è la nuova numero uno. Ma prima, beh, bisogna ripartire dalla number 7. Eccola la Scandi House senza freni per la doppia presenza in chart per i The Bausa. Lose Myself è stata scritta durante una tempesta di neve, in una baita, in Norvegia. Fantastica produzione, hit da alta rotazione. Lose Myself.

pesante, magnetico, inarrestabile. Ecco il ritmo del back to back. Tenete il tempo, perché in sesta c'è la collaborazione di forte spessore con Illusion tra Benny Benassi, High Passion e Sandy Chambers. E alla numero 5, beh, segnaliamo tutta la famiglia degli Swedish House Mafia con Licky Lee. La song Happiness So Sad. Back to back, fantastica la musica della Exclusive.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Possibile! Numero 2 lascia la prima posizione dopo due mesi di dominio assoluto il trio Ugel, Ultranate e Imale Angel. La loro High Moving to the Sun, beh, ha spopolato a livello

Ma che seconda parte fantastica è stata qui alla Exclusive con Ide Bausa, Benny Benassi, I Passion, Swedish House Mafia, Kaigo, Shakira, Burna Boy, Uzel, Ultranate. È il momento di sfrecciare in prima. Ed eccolo il momento che tutti aspettavamo. Al primo posto della Exclusive questa settimana ci sono gli olandesi Another ed Emily Warren. Congratulazioni per Silver Lines. Number one, Exclusive Dance Chart.

0: noi. Torniamo presto per un'altra iniezione di pura energia dance. Saluti da Max Martinelli e grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

81 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: sapere chi sei. Ciao.
1: Exclusive Dance Chart.
0: Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

stuck, the plaster feeling down.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue.

Sa la nebbia nel tuo cielo. L'inverno sputa i suoi malanni. Vento via, spazza la saggezza. Baciami ancora, se lo vuoi. Vorrei le mani nei pensieri. Vorrei poter sperare che dove finisce il tuo dolore.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Bella Combriccola, eccoci ancora insieme per attraversare con l'immaginazione vie musicali finora non pestate dagli pneumatici della mia corriera turistica ormai da tempo diventata la vostra discoteca itinerante. L'equipe, composta dal copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia e Daniela e dal tecnico satellitare Toto, è tutta ai loro posti di lavoro. La quiete è finita e il casino sta per iniziare, anche perché la musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. Quindi si parte! Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Volutamente ho iniziato la gita con questo mashup groove, lavoro dell'amico e collega Fabio Fly, che ben conoscete siccome spesso partecipa con i suoi DJ set alla nostra programmazione. In sostanza, fa parte della famiglia, è uno di noi. Con lui abbiamo rotto il ghiaccio ed è stato un piacevole modo per salutarlo in attesa di una sua nuova compilation che, come di consueto, verrà accodata alla mia trasmissione. Continuiamo con DJ Tatana e Luciana Di Nardo. Ancora ben saliti sul Dancing Pullman dal conducente Kiko Lecker.

oltre ai panorami che state scoprendo in viaggio, ho anche piacere di darvi notizie e curiosità sugli artisti che propongo. Inizio quindi con queste due belle ragazze che rispondono ai nomi di Tatana, pseudonimo di Tatana Sterba, DJ e producer ceca naturalizzata svizzera, diventata fra gli artisti di maggiore successo della Confederazione, e Luciana Di Nardo, elvetica anch'ella, cantante e vocalist nota nella scena dell'elettronica dance progressive house. Devo dire, bella accoppiata che ha generato questo Anymore. Ora, nel rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano del recente ad uno del passato e viceversa, spazio a Evelyn Champion King. Ancora buon percorso dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.

con questa Shame, singolo di debutto della cantante R&B americana Evelyn Champion King, abbiamo fatto un salto indietro nel tempo fino al 77 del secolo scorso. Canzone simbolo di quest'artista, entrò di merito nelle classifiche di Billboard ed è stata reinterpretata da Zanè per il film del 94 Hello Down Dirty Shame e riproposta da Kim Wilde nel 96. Spazio a Charlotte Cardin. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

I miei amici musicofili avranno riconosciuta in questa Feel Good la traccia originale di Charlotte Cardin, ottimamente remixata dal produttore Pallas in chiave dance elettronica. Allegra Cricca, Henry, ci accompagnerà durante la prima delle due pause più apprezzate da voi, quella del caffè. L'autista Chicoleca vi augura buon coffee break.

della serie E chi se ne frega. Vi informo che questa piacevole musica giapponese me l'hanno fatta conoscere le mie nipotine e l'ho subito apprezzata, tanto da pensare di proporvela, e così ho fatto. In pieno genere city pop, Remember Summer Days, composto da Toshio Kadomatsu, cioè è stato cantato da Henry, pseudonimo di Eiko Kawashima, in corsa dal 78 ed ancora in attività. Nell'83 il suo brano Cat's Eye venne utilizzato come prima sigla d'apertura dell'anime omonimo. Eccellente tappeto sonoro per assaporare la chicchera di caffè offertaci dalla bella banconiera Ramona. Grazie tesora per l'accoglienza e alla prossima. Gioviale con bricola fra un baleno, il guidatore Kikoleka continuerà il percorso dopo il colpo di trombe che vi imporrà la rimonta a bordo con Walker, e sarete sempre in Magical Mystery Tour.

ben risaliti. Mi sono rimpossessato della carrozzabile, come prima dichiarato, con il DJ e produttore Wonko, che in pieno stile funk, disco e nudisco anni 80 ha pubblicato ad agosto 2014 questo Easy, estratto dall'EP Wilder. I pochi che lo conoscono confermano che è un topo da studio, infatti nessuno lo vede mai perché passa tutto il suo tempo chiuso in sala d'incisione a creare beat per far conoscere il funk classico ai futuri appassionati di questo genere. Proseguiamo con i Human Sound. State viaggiando sul dancing torpedone guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po'

Che tal America è uno dei due bigliettini da visita del gruppo belga di dancing latino Human Sound. L'altro è Disco Samba, entrambi immancabili a tutte le feste mondiali di Capodanno e Carnevale. Restano i loro inni internazionali dei club underground di fine anni 70. L'itinerario continua con gli Star Point. State continuando a girellare sul pullman musical panoramico pilotato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

con radici nei JR and the Royals, band che risale alla fine degli anni 60, e nella successiva incarnazione bis indiana, gli Starpoint presero il volo dopo la firma con l'etichetta Chocolate City. Tante le apparizioni sulle classifiche di Billboard, ma come spesso succede, il successo gli diede alla testa e cambiarono diverse case discografiche fino a sciogliersi. Ci hanno riportato all'82 con Show Me. Ringrazio le mie alleate emittenti che permettono di ascoltare in ogni area del mondo voi siate le nostre vagabondate sonore, quindi saluto Mare Italia Toronto Canada, Low Roots Factory Palermo, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che congiunte ci ripropongono in FM nei loro territori a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso Robert White. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Hold Me Tight è una celebre traccia boogie funk soul registrata a cavallo degli anni 84-85. E anche se Robert White è stato un importante autore di brani, in questo ne fu solo l'interprete principale. A scriverlo, arrangiarlo e produrlo furono tre celebri musicisti della scena R&B americana: Marcel T. Hirst, plurimistrumentista, Nathan East, famosissimo bassista che ha collaborato con Eric Clapton, Daft Punk e Michael Jackson, e Ralph Johnson, membro storico degli Earth, Wind and Fire. Pitbull ci accompagnerà durante la sosta che faremo in quella vasta piazzola panoramica. Scendete, divertitevi a scattare foto a ricordo della briosa giornata che stiamo trascorrendo.

0: Gli amanti della dance più scatenata hanno riconosciuto dalle prime note Fireball, famoso brano del rapper statunitense Pitbull, con la collaborazione del cantante John Ryan, pubblicato nel 2014 all'interno dell'album Globalization. Questa che mi avete ben ballato sulla piazzola di sosta è però la rimanipolazione del DJ Jay Andrew. Gioconda compagnia, fra pochissimo il cammino continuerà con Derek McKenzie e Angela Johnson e sarete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.
1: Baby, I'm a fireball.

Grazie per essere risaliti velocemente a bordo. Questo dimostra fame di nuovi scenari e sete di fresca musica. A quest'ultima ci hanno pensato Derek McKenzie, noto batterista dei Jamiroquai, e Angela Johnson, cantante statunitense neo R&B disco, con la loro On My Way Out in pieno stile soul, funk e disco, pubblicato ad agosto 2023 dall'etichetta Groove Culture. Seguitati a ballare sulla pista al centro dell'ambito del mio disco bus, realizzata ribulonando la selleria a spalli finestroni per creare un capiente spazio prestabile circondato da un lungo e confortevole divano, anche i Fayan Cannibals. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lake.

storico brano è probabilmente il manifesto del gruppo britannico Flying Cannibals. She's Driving Me Crazy è una canzone pubblicata nell'88 dalla London Records, che raggiunse la quinta posizione della classifica singoli del Regno Unito e diventando la traccia di maggiore successo della band nel loro paese d'origine. Ma della serie Nemo, profeta in patria, ebbe un successo ancora maggiore negli Stati Uniti, dove raggiunse la vetta della Billboard Hot 100. La nostra versione è stata remixata dal DJ e producer Marshall Simon, destinato agli amanti delle cover in discoteca. Rimaniamo negli anni 80 con Narada Michael Walden e Patty Austin. State viaggiando sull'autobus discoteca con un Kiko Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Ho anticipato che saremmo restati negli anni 80, infatti questo Game, Game, Game della copiata statunitense, formata per l'occasione dal cantante, compositore, produttore e batterista Narada Michael Walden e dalla cantante pop, jazz e R&B Patti Austin, è dell'85. Il brano raggiunse ottime posizioni in Svezia, Norvegia, Paesi Bassi e Belgio. Passo ceduto a Manix. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

So Much Time di Mannix, con la partecipazione vocale della cantante canadese House, R&B e Soul Lisa Shaw, è stato pubblicato nel 2016. La nostra versione remixata da Opolopo, mentre, è del 2022. Bella crica, siamo finalmente giunti alla seconda pausa più amata da voi, quella dell'aperitivo, appiccicata con Bostic al romantic moment, nelle quale avrete la chance di ballare una canzone in tema con la vostra grande voglia di coccole. Quindi buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

0: quel cupido di Curtis Mayfield con la You Are So Good To Me, estratto dall'album Heartbeat, ha fatto innamorare un oceano di coppie nel 79. Restando nell'ambito dei remix bootleg non ufficiali, questo rework è stato realizzato da DJ Nilsson. Corresponsabile di tale periodo alquanto intrigante c'è stato il barman Leopoldo, che ci ha rimpinzati abbeverati. Congratulazioni Leo, sei stato un prezioso anfitrione. Raggiante con briccola, la Corriera continuerà il percorso panoramico danzereccio dopo il robusto suon di clacson con Stacey Kidd and T-Wise. Il pilota Chico Lecca vi aspetta. Cause you're so good to me.
1: Are you ubiquity soul?

Come preannunciato, dopo il robusto suon di clacson, avete ripreso posto sul Dancing Pullman e vi ringrazio per la rapidità. Vi faccio conoscere meglio Stacey Kidd and T-Wise. Il primo è un produttore con, ad oggi, 3 dischi d'oro e 1 di platino all'attivo. È uno dei più grandi, prolifici talenti di Chicago, lo dimostrano le innumerevoli proprietà e partecipazioni in un numero infinito di etichette discografiche. Ha organizzato eventi e prodotto musica per moltissimi fra i migliori artisti, produttori e DJ del settore, e le sue tracce sono state incluse in compilation dei più talentuosi e capaci musicisti in circolazione. Il secondo, T-Wise, musicista a tutto tondo, ha pubblicato singoli e album che hanno riscosso grande interesse da parte della critica. In compagnia della notevole Ubiquity Soul, magistralmente remixata da New York, siamo ripartiti. Seguitiamo il tragitto con Risk Assessment. Ben risaliti sul Dancing Bus dal vostro Kiko Leica, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

0: Remember Me, annata 2020, e il simpatico brano tozzo di Risk Assessment, che con la collaborazione della cantante di Toronto Gemini G, nota perché è fra le principali artiste che riescono al meglio ad evocare le atmosfere di club storici come lo Studio 54 e il Paradise Garage, sinonimi di storie, di notti, di pista e libertà, ci hanno dimostrato la loro propensione verso l'house, la new disco. Attenzione spensierata Genga, tra una danza e una piroetta sulla pista da ballo al centro del corridoio del mio torpedone, non privatevi di lanciare uno sguardo ai bellissimi acquerelli naturali che stiamo incrociando. È tempo di Solar Moon, ballate villi. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.
1: Je passe mes vacances à la mer, au bord de la mer.

Le Vacances è sia brano sia titolo dell'album dei Solar Moon, collettivo da un tempo tedesco fondato a Colonia nel 94. Superati tre decenni d'attività, non hanno ancora nessuna intenzione di andare in pensione. Adesso vi propongo The Avenir e Ultra Nate. Di entrambi parlerò alla fine del loro brano. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leikkanen.

della cantautrice, produttrice discografica e disc jockey statunitense Ultra Nate, sappiamo che non si è mai risparmiata con le collaborazioni. Infatti, in questa occasione, si è accoppiata col produttore francese The Avenir, pseudonimo di Tristan Cazara, per questo bel progetto intitolato Starlight. Bella gente, ultimi due brani prima dell'arrivo. Il primo è questo. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Nei piccoli dettagli è il titolo del leggero motivo di Old Hermit Crab, alias del produttore DJ spagnolo Abel Balder, nato a Pola della Viana, località nella regione degli Asturie. Veramente un bel progetto che passo dopo passo ha raggiunto ottimi risultati. D'altronde per lui la musica non è una meta, è un viaggio senza fine, un modo per comprendere ed esprimere ciò che a volte le parole non riescono a dire. Ed ecco l'ultimo brano della nostra gita fuori porta. Preparatevi per l'arrivo.

0: La consuetudine di terminare il nostro viaggio della fantasia con un classicone è ormai un'abitudine della quale non voglio privarvi, anche perché non ci dormireste la notte. Perciò un George Benson annata 83 che ci ha riproposto la sua versione di Feel Like Making, composta da Eugene McDaniels e portata al successo nel 74 da Roberta Fleck, ci sta più che bene. Tesoruccioi, vi salutano la copilota Roberta che ha coordinato il progetto, le hostess di bordo Patrizia e Daniela che vi hanno accudito durante il viaggio e il tecnico Toto che da remoto ha monitorato via satellite il percorso. La Giante Combriccola, complimenti per averci scelto. Vi ricordo che potrete rimanere connessi con noi individuando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e, una volta memorizzata, messaggiarci. In partenza dissi: la musica aiuta a sentire dentro il silenzio che c'è fuori. In conclusione aggiungo: la musica è il linguaggio dell'anima che solo l'anima capisce, ma che non potrà mai tradurre. Il Magical Mystery Tour termina ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 9:59 minuti.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Sono le 10 e 59 minuti.

Egregio direttore Francesco Urru di Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano, Radio Corallo e il collega Marco di Felix On Air 2026 dalla Svizzera. Vi parrà impossibile, ma oggi voglio salutarvi con la massima serietà in questa domenica 27 settembre. E lo sapete perché? Per stare bene insieme non basta piacersi, bisogna anche avere disturbi psichici compatibili. Quindi fatemi sapere quando diventerete emuli di Alberto De Gennaro.

Un pianoforte malinconico, una melodia impossibile da dimenticare e quella sensazione che il tempo, per qualche minuto, possa davvero fermarsi. Uno dei

0: Definito l'anima della Dream Dance anni 90. E voi, dove lo ascoltavate? In discoteca? In auto? O direttamente a casa dallo stereo?
1: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta.
2: Presenta.
1: Remember. Remember.

Può bastare una sola playlist per svoltare in positivo ogni giornata, una sorta di antidoto contro i pensieri negativi. Se avete bisogno di rigenerarvi, per voi c'è Remember, gli anni 70-90 internazionali.

Pensare di vivere sentendosi liberi, dell'interpretare un brano che parla di speranza. Questa è la più grande ricchezza che un popolo possa ambire. Noi possiamo essere come un pittore che prima sogna i propri dipinti, poi dipinge i suoi sogni. E con Freedom abbiamo utilizzato la capsula del tempo trasportandovi nel 1990. Lui, George Michael.

Poetica e illuminante la frase usata dalla regista Margherita nel Fuori Onda. Ella dice che la musica non è solo quello che senti, ma quello che riesci a far sentire al cuore. E noi siamo andati alla ricerca del cuore compositivo di chi, con un legame indissolubile con le sette note del pentagramma, è riuscita ad aggiungere un tassello al patrimonio della musica internazionale. Ascolta il tuo cuore, Roxette!

Ci sono canzoni che appartengono al passato e poi quelle che sembrano create oggi, come se il tempo non le avesse mai scalfite, e che siano riprodotte su vinile o cassetta di una volta o tramite Spotify, ascoltarle è sempre una grande emozione. Leona Lewis dice «Some people wait a lifetime». Alcune persone aspettano una vita. Voi invece non indugiate a seguire questo brano.

Dopo una canzone come quella poc'anzi ascoltata, alzi la mano che ha bisogno di una piccola pausa di almeno un paio di mesi dalla routine quotidiana e dallo stress. Se poi possiamo ottenere anche 1 milione di euro e uno yacht da 16 metri, significa che accanto a voi ci sta il genio della lampada con i 3 desideri da esaurire.

0: Ogni fine estate ha una sua colonna sonora ben definita. Qual è stata per voi la più rigenerante? In che anno vorreste essere catapultati per ricordarvi la brezza marina, il profumo della salsedine e lo sdraio accanto alla turista thailandese che vi propose uno dei famosi massaggi thai, talmente tonificanti da farvi ringiovanire di almeno 20 anni. Summer of 69.
1: Remember, O Thursday Live, the best broadcast in the world with international music from the 3017 in Etis. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Un viaggio on the road non è solo una strada da percorrere, ma una storia da vivere. Sono le deviazioni, le soste e quei piccoli momenti lungo il cammino a trasformare il percorso in una meta indelebile. Sweet Home, Alabama.

Il nostro direttore artistico ha curiosamente acquistato un escavatore che ora, con un operaio, sta lavorando alla creazione di 4 voluminose buche nel giardino condominiale dell'emittente. Questa è una cosa alquanto anomala, perché a ben pensarci il nostro team di Remember è composto proprio da 4 elementi, come i Beatles, i Queen, i Metallica, gli U2. Dico, non sarà il caso di indagare?

A proposito di Bono & Company, il gruppo irlandese in chiave rock ci ha condotti nella strada dei sogni con Street of the Dreams, ma un'ennesima traccia è in arrivo dalla playlist del Conte Max e anche in questo caso parla di sogni.

Pete Townshend degli Who una volta disse: il rock probabilmente non eliminerà mai i problemi di chi ascolta, ma ti permetterà di ballarci sopra. Vogliamo provarci?

E mentre passavano gli Who, il collega Maurillo con in mano una Coca-Cola mi dice: hai visto, De Gennaro, cosa bevo? Guarda bene cosa c'è scritto nella lattina. Pensa che con questa mi è venuto in mente un concerto contro il diabete. Basterebbero però due cantanti italiani disponibili. Ma ora capisco perché Dio, dopo aver creato l'uomo, lo guardò attentamente e poi esclamò: a questo ci vuole una badante, e creò la donna. Comunque, Maurillo, terapia interessante, zero zucchero.

Come sempre, una puntata speciale non può che avere al suo interno un racconto di musica ed emozioni forgiate dal viaggio di chi, già dall'inizio delle prime note, è in grado di farle esplodere con una festa. 1985, Ricky Martin. Uè!

0: Mi succede una cosa strana con il portoricano Ricky Martin e la sua musica. Ogni volta che lo ritrovo in selezione mi cresce la voglia di pastejonna, la versione locale della lasagna con carne macinata, e sono preoccupato. Perché? Se dovessi ascoltare tutto l'album dei norvegesi Ha-Ha, non è che poi dovrei mangiare per settimane merluzzo artico e il famoso salmone norvegese?
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s-70s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember. Remember. Con Alberto De Gennaro.

Ai ai ai, brutte notizie per la band tedesca degli Scorpions. Il quintetto ha annunciato il rinvio di tutti i concerti rimanenti nel 2026, un calendario che salterà al prossimo anno a causa di circostanze impreviste ma non meglio specificate. Torneranno dunque nel 2027 con un tour europeo nell'ambito dei 60 anni di carriera. E a noi rimane un unico modo per ascoltarli, la radio.

A proposito di concerti, i nostri solerti ricercatori mediatici hanno evidenziato al sottoscritto che i Simple Minds torneranno in Italia nel 2027 con due appuntamenti imperdibili nell'ambito di un tour europeo. In calendario il 16 aprile all'Unipol Forum di Assago di Milano e il giorno successivo all'Unipol Arena di Bologna. Nel frattempo, nuovo album e nuovo singolo per la rock band di Glasgow.

Quando ci si accorge che la musica riesce a far vibrare l'anima, si ha come la sensazione di essere innamorati per la prima volta. E forse per questo Don't You Forget About Me significa non ti dimenticare di me.

1947, una data importante per l'ufologia mondiale, visto che in quell'anno gli alieni precipitarono nel New Mexico, ma poca cosa in confronto al 1946, perché in quella data nasceva a Zanzibar Farrokh Bulsara, universalmente noto nel 1970 come Freddie Mercury, frontman dei Queen.

Se fosse ancora tra noi avrebbe 80 anni. Non soltanto la voce dei Queen, come spesso viene etichettato, ma uno degli artisti più carismatici, audaci e riconoscibili della storia della musica, con una capacità rarissima: essere eccessivo o vulnerabile, monumentale ed intimo nello stesso momento. E noi, che non siamo vecchi ma siamo saggi, tutto questo lo apprezziamo ancora.

Quello che è giusto fare rimane giusto anche se pochi lo fanno. Quello che è sbagliato rimane sbagliato anche se lo fanno in molti. Ascoltare Remember non è mai tempo perso, perciò fatelo. E voi, siete dal lato giusto o da quello sbagliato della carreggiata? Pensateci, perché la mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.

Ho bisogno di te stanotte, lo dicevano gli NSX. Sentendo quanto da loro cantato, la mia consorte ha telefonato in radio dicendomi: ti aspetto, ma non fare come quella volta in trattoria con il cameriere Piacione che ti disse: cosa porto da bere a lei e alla sua bellissima signora? E tu gli hai risposto: bellissima, portaci quello che ti sei bevuto tu.

0: Ho sentito una leggenda che c'è gente abituata a cambiare stazione radiofonica di continuo, finché non si ferma ascoltando Remember. In Giappone si dice: se perdi l'autobus, forse hai evitato un incidente. Se qualcuno se ne va, forse hai fatto spazio per chi arriva. L'universo ti guida in modi che all'inizio sembrano casuali, ma fidati delle deviazioni, soprattutto se il guru è Alberto De Gennaro. E la Madonna, oh, non si può mai scherzare!
1: Remember, O Thursday Live, the best broadcast in the world with international music from the 3017 in Etis. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

0: E mentre passava la canzone di Madonna, non mi vergogno a dirvi che io e i miei colleghi occupavamo il tempo a giocare a poker, visto che in redazione siamo in quattro. Poi, ad un certo punto, il conte Max, autore della playlist, è svenuto.
1: Collasso?
0: Non lo so, regista Margherita, non sono stato lì a guardare che carte aveva. Anche il 118 al telefono me lo ha chiesto. Collasso? Tutti fissati con le sue carte. Ma se aveva una doppia coppia, che cambiava? Non lo salvavate?

la serie Meteore, ricordo che questo brano degli Opus ebbe un grande successo radiofonico nel 1985 ed è così che il gruppo austriaco ebbe l'onore di sapere che, 4 anni dopo, Diego Armando Maradona usò proprio quel brano per il riscaldamento pre-partita con la sua squadra, il Napoli.

Viaggi on the road attraverso la storia 70-90 internazionale. E se voi poteste andare a ritroso nel tempo, quale artista vorreste rivedere e in quale luogo? Il collega Maurillo mi ha confessato: vorrei tornare a Woodstock. Io mi sono complimentato per la sua scelta, per le grandi celebrità di quell'evento. E lui: no, perché le ragazze erano tutte in topless e professavano l'amore libero.

Il mio direttore artistico mi ha spoilerato che ogni volta che muore un attore rifanno vedere tutti i suoi film più belli. Quindi, De Gennaro, se la tua ora arriva, ti prometto che replicheremo le tue trasmissioni. Non so se devo sentirmi lusingato o toccarmi gli zebedei, ma se dovessi scegliere la colonna sonora adatta al mio momento del trapasso, gradirei ascoltare questa.

Regista Margherita, dimmi che abbiamo terminato il programma che da mezz'ora mi scappa la pipì. No, non riesco nel pappagallo. L'ultima volta mi ha beccato proprio in quel posto lì. Ma cos'era poi? Un ara brasiliano? A proposito di Brasile.

non è finita finché non è finita. Maurillo, mio autore, ti ricordi gli anni 80 quando avevamo entrambi una zazzera di capelli lunghi, la barbetta sotto il mento e aiutammo tre suorine rimaste appiedate con una 128 Fiat all'altezza di Ronco Bilaccio sull'Appennino Tosco Emiliano, e proprio mentre andavamo in Emilia Romagna a intervistare Vasco Rossi? Erano morigerate, caste, contegnose, ma quando seppero chi dovevamo incontrare, ti rammenti cosa esclamarono?

Caro pubblico, se volete ricordarvi di me e della trasmissione che ritroverete anche la prossima settimana alla stessa ora, fate questo. Andate in un bosco, portate a casa una pigna, ma che sia non ancora aperta. Vi rammenterete di colui che viene apostrofato dal direttore della radio come lo speaker con le pigne in testa. Grazie in anticipo per aver fatto qualcosa per me. In redazione Margherita Maurillo e il Conte Max. E naturalmente Alberto De Gennaro, l'uomo che sussurrava alle pigne. Aspetta, ma non era ai cavalli? Vabbè, ormai è andata.

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Ehi, bella gente! Remember finisce qui, ma solo per il momento. Noi si ritorna domenica prossima alla stessa ora su Felix On Air 2026. Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo Sardegna.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Ma che succede? Bassi che spingono, luci che tremano. Arrivano i pezzi che stanno facendo esplodere i dance floor di tutto il mondo. E li suoniamo qui, all'interno della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ.
4: Lascia la chart questa settimana
3: con i The Colors e la Brancale. È stata davvero un'estate speciale. In uscita la super produzione di Merck & Cremont, Partenope. Ciao belli.
5: Ci mancavi solo te stasera,
6: solo i più belli con Max Martinelli.
4: Il podio della settimana scorsa,
3: vecchio podio micidiale alla esclusiva, numero 3 con gli Another, Silver Lines. Alla numero 2 se la giocavano i The Bowser con Lose Myself. Indiscussa regina della chart, la traccia di Ugel, Ultra Na Te e Imale Angel, Moving to the Sun.

0: 이벤트. Hey, baby,
1: tell me what is on your mind. Numero 15, start su questa nuova scalata, quarta di settembre 2026 della Exclusive. Sono loro o non sono loro? Ma certo che sono loro, Bob Sinclair e Kesha. E li troviamo in un'importante e trascinante new version di una old song dei New Shoots. I Can Wait apre la Exclusive Dance Chart. Numero 15.

Trattiamo temi importanti per la numero 13. Mr. Topic e i francesi Carte Blanche ci regalano il brano Lucky Ones, un pezzo pop dance leggero che esplora temi legati all'esclusività e all'attenzione. Su il volume, qui sale l'emozione.

Vamos con il back to back adesso, i classici due in sequenza per poi regalarvi la session dischi caldi. Numero 12 con Joel Corry, così presenta con tanti baci alla ciliegia, piena fiducia nei nuovi amori in Whisper. E per la numero 11, beh, una bella traccia costruita su vocal travolgenti, drop euforici e un indimenticabile ritornello. Me and you, together whatever we do. Con David Guetta, il back to back inizia da qua.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Martinale, Ora Mike, Paolo Mariani e Isabi DJ a Mix and Play, operativi per i 10 più caldi della settimana. Ecco De Bausa a tenere calda le piste dei club con una song del successo mondiale virale. Ci pensano loro, il trio norvegese, la Super Hit e

Exclusive Dance Chart, ogni settimana ci sono tante hit che fanno tendenza, ritmi che non ti lasciano fermo, come nel caso della numero 9. Ci ha messo la firma anche Sebastian Ingrosso per la nuova song di Axwell. Il marchio Swedish House Mafia non si smentisce. Whatever Turn You On suona di brutto. Number 9.

mondiale, arriva lei alla number 8, Madonna! Galoppando tra atmosfere disco, pulsazioni elettroniche, riferimenti alla New York anni 80, Madonna ci regala adrenalina in abbondanza in Dance Etheria, number 8.

fantastica prima parte alla Exclusive Dance Chart con Bob Sinclair, Kesha, Ian Adler, Toby, Joel Curry, David Guetta, Hypation, The Bowser, Axwell. Arrivano le emozioni di un tempo con il Disco Flashback. Disco Flashback. Il nostro viaggio nel tempo ci porta al 9 maggio 1983, quando dall'album Thriller, uscito nel 1983,

Luisa, dai, salita in macchina, andiamo a riscoprire quella che è la nuova numero uno. Ma prima, beh, bisogna ripartire dalla number 7. Eccola la Scandi House senza freni per la doppia presenza in chart per i The Bausa. Lose Myself è stata scritta durante una tempesta di neve, in una baita, in Norvegia. Fantastica produzione.

pesante, magnetico, inarrestabile. Ecco il ritmo del back to back. Tenete il tempo, perché in sesta c'è la collaborazione di forte spessore con Illusion tra Benny Benassi, High Passion e Sandy Chambers. E alla numero 5, beh, segnaliamo tutta la famiglia degli Swedish House Mafia con Licky Lee. La song Happiness So Sad. Back to back, fantastica la musica della Exclusive.

c'è il DJ producer Kygo. Sta ottenendo ottimi risultati in radio e sulle piattaforme digitali col suo new single Take Me Back. Max McNown ha stoffa da vendere in voce. Number 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Ma che seconda parte fantastica è stata qui alla Exclusive con Ide Bausa, Benny Benassi, I Passion, Swedish House Mafia, Kaigo, Shakira, Burna Boy, Uzel, Ultranate. È il momento di sfrecciare in prima. Ed eccolo il momento che tutti aspettavamo. Al primo posto della Exclusive questa settimana ci sono gli olandesi Another ed Emily Warren. Congratulazioni per Silver Lines. Number 1 Exclusive Dance Chart.

Ed anche per questo quarto aggiornamento di settembre è tutto con la Exclusive Dance Chart. Spero vi siate divertiti a ballare e cantare con noi. Torniamo presto per un'altra iniezione di pura energia dance. Saluti da Max Martinelli e grazie allora al Mix and Play, a Paolo Maria.

Non posso mai mancare, perché come al solito ho qualcosa di veramente speciale da regalarvi qui ai più belli d'Italia. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Quarto aggiornamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia.
1: Novità, novità alla numero 10 con la nuova di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi. Trasforma un presente privo di riferimenti e certezze in puro intrattenimento. Bugie e verità si confondono. Paparazzi, Cesare Cremonini. Posizione numero 10. Come si

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Nei meandri della numero 9, tra paranoia e spirito di sopravvivenza nella società moderna, ecco l'energia narrativa e tagliente del rap di Fabri Fibra che incontra il pop dei Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa so?

0: le 10 più forti.
1: E alla numero 8, ecco due voci simbolo della nuova generazione musicale. Hanno deciso di incrociare le proprie strade, Ariete e Angelina Mango. Cantano insieme? Che bella vita! Posizione numero 8.
2: Ma quanto è piccolo

0: Zoisi!
1: Mike Jockey, Max Martinelli.
2: Napoleone torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata. Il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque diventava un'avventura destinata a restare. Cucù Marie, Napoleone, ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia. Max Martinelli, Mike Jockey.
1: E in settima, ecco che incontriamo Ironia Tagliente e spirito punk pop. Dito nella piaga usa il titolo come lente per osservare aspettative, stereotipi e contraddizioni contemporanee. Miss Italia, Dito nella piaga, numero 7.

Ai più belli in sesta arriva il rap di Geolier e l'eleganza di Achille Lauro. Ecco una canzone un po' nostalgica che parla di legami e storie finite. Il titolo è Per noi. Numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
2: Ehi, ascoltatore dei più belli, siamo in quinta. Hai presente quando agiti una bottiglia di Coca-Cola e sai già come andrà a finire se la stappi? Ecco, l'amore a volte è esattamente così. Dalla riedizione dell'album Casa Paradiso, ecco l'ennesimo singolo di successo per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola è in quinta.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Sono trascorsi quasi 20 anni dalla pubblicazione di Pino Daniele in coppia con Giorgia del brano Vento di Passione. Oggi Mina lo reinterpreta senza cercare di imitare la versione originale, un nuovo stile personale adatto alla grande voce di Mina. Per noi c'è Vento di Passione. Il ricordo

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Due città legate da passioni e sentimenti. Genova e Napoli la cantano Alfa e Gigi D'Alessio. Posizione numero 4.

0: Ci dividerà.
1: Belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
2: Solo i più belli, più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: Numero 3 per Elisa e la sua Kintsugi. Ispirata all'arte giapponese, valorizza le crepe degli oggetti rotti invece di nasconderle. Una song elegante che regala una bella riflessione sulla rinascita. Elisa, Kintsugi, numero 3.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Le atmosfere urban pop di Julie Bresh ci catturano in seconda, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ecco alcuni protagonisti di questa puntata i più belli d'Italia. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Ariete, Angelina Mango, Geoli e Achille Lauro, Dito nella Piaga, Tommaso Paradiso. Copriamo insieme adesso la numero 1. Max Martinelli. Alla numero 1, Genova chiama Genova. Saif porta il suo rap introspettivo e Brescia le sue melodie inconfondibili. E insieme ci fanno parlare d'amore. Numero 1 ai più belli d'Italia.

E anche questo quarto aggiornamento di settembre 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento è per la prossima. Vi aspetto, non mancate. Saluti da Max Martinelli.

dice Wall DJ. Ringraziamo Silvia Meritano che ci ha davvero così, insomma, fatto arrossire, ci ha deliziato di questa bella sigla iniziale di Wolf DJ. E io sono finalmente arrivato in studio qui a Wolf. Ah, dagli studios di Tropea, siamo sempre qui in diretta perché comunque l'estate continua, qui c'è il Tropea Festival, il cinema, si parla davvero di tantissime cose e tante novità anche per la stagione 26-27 e diciamo la verità, insomma, veramente

non solo gli automobilisti, una volta solo gli automobilisti, no, adesso ancora di più anche gli automobilisti. E quelli che parlano alla radio, beh, quelli si tengono tutto dentro. No, cercano anche di esternarlo, magari col sorriso, però insomma l'incazzatura rimane, c'è poco da fare, insomma vorremmo più pace, più tranquillità. Stasera parleremo, ecco, giusto per rimanere in tema, di tradimenti qui a Wall DJ, quindi mi raccomando, cioè avrete modo proprio di denunciare tutto quello che volete. Il tradimento, cos'è per voi il tradimento? Una cosa che si può perdonare o non perdonare? 352-244-2442, questo è il numero WhatsApp dedicato a voi per sentire, far sentire soprattutto la vostra al sondaggio di Wolf. Jonas Blue, Girl, tutte le ragazze sono con noi.

0: E allora, siete arrivati adesso? Beh, bentrovati, c'è Wolf DJ.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Ogni giovedì siamo qui. Ciao Giovanni Sacco, bentrovato Wolf. Come stai? Pronto? Pronto Giovanni? Ho detto pronto Giovanni, dove sei? Pronto? Pronto? Signor Giovanni? Pronto? Possibile? Giovanni, mi senti? Aspetta, che insomma cercheremo di sistemarsi. Ma è possibile? Giovanni, ma ci sei o non ci sei? Pronto? Oh, vai. Allora, tra poco saluteremo Giovanni, tra poco, Giovanni Sacco. Allora, nel frattempo, per chi si è perso i saluti iniziali, volevo ringraziarvi ancora per già i tanti saluti che mi stanno arrivando sulla linea WhatsApp 352-244-2442 di questa fantastica serata del 24 settembre 2026. Tra poco scopriremo anche che giornata ufficialmente è, perché ognuno fanno i sondaggi, dice oggi giornata mondiale di questo, di quel... Ragazzi, io ho sentito anche che oggi era praticamente la giornata mondiale della scimmia. E allora a questo punto volevo anche sapere, magari come si può imitare una scimmia. Ecco, tra poco lo chiederemo anche a Giovanni Sacco. Oh Giovanni, richiama che così magari ti mando a viva voce, capito? Facciamo così, facciamo questa cosa. Nel frattempo buonasera alla Maria Rosa, a Carmelo, ai nostri amici da Grosseto che ci sono, solo tanti. Vediamo un po' se... Eccolo che arriva. Pronto Giovanni? Allora, ce l'abbiamo fatta? Pronto?
2: Ci sentiamo? Ci siamo?
0: Ma alla grande, caro Gio, ben trovato. Ah, ma come stai, Giovanni? Allora, finalmente questo giovedì sei tornato Wolf DJ, sì. Che bello!
2: Sì, diciamo che giovedì scorso ho dovuto necessariamente provvedere a delle questioni di carattere meramente sportivo, si sono risolte in maniera positiva e quindi mi posso dedicare con quell'animo crogiolato in questo giovedì per potervi tenere compagnia, perché giovedì scorso, come saprei perfettamente, sono andato direttamente a vedere la partita a Torino, ci siamo sentiti, no? Ci siamo anche organizzati, quindi non potevo perdere questo primo appuntamento europeo, però stasera sono bello carico, soprattutto perché c'è questa bellissima frescura serale. Ah, che finalmente ci fa respirare dopo una canicola pazzesca di questo maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, che veramente nelle nostre parti è stato devastante.
0: Vabbè, a parte poi chiederti come ci riscalderemo quest'inverno, volevo sapere cosa ne pensi della partita di pallavolo dove la nazionale ha perso con l'Islanda. Ma in Islanda, cioè no, la Finlandia, perdonami. Dico la Finlandia comunque, cioè, ma giocavano amatorialmente, però giocavano sti ragazzi, o non giocavamo noi?
2: Sì, ti dico la verità, ieri sera mi sono anche un pochettino appassionato a vedere le sorti della nostra nazionale, che ha veramente un palmarès ed una storia, un prestigio come pochissime nazionali, e alcune volte capita la prestazione non precisa e diciamo di contro c'è stata un'azione eroica da parte dei finlandesi che effettivamente hanno vinto contro ogni pronostico. Siamo un po' rimasti male anche perché giocavamo in casa, però tutto sommato bisogna anche riconoscere che non si può sempre vincere. È un momento in cui anche con la pallavolo femminile abbiamo perso la finale degli europei contro la Turchia, quindi l'importante è essere sempre comunque on fire, no? Cioè avere la possibilità di essere sempre molto competitivi, e poi qualche volta la possiamo cannare anche noi qualche competizione.
0: Cioè la Finlandia è uno dei paesi più felici del mondo, hai capito?
2: Sì.
0: Cioè
2: sì.
0: Hanno vinto con la felicità, col sorriso. È bellissima sta cosa.
2: Sì, ridevano mentre noi piangevamo, e poi c'erano i cronisti che tutto sommato, attraverso anche un loro apprezzatissimo commento, perché non credevano ai loro occhi quello che stavano commentando, alla fine hanno dovuto veramente di contro la felicità dei finlandesi spargere un po' di amarezza straordinaria, perché veramente siamo rimasti increduli. Però onestamente poi ti dico la verità, ho chiuso, ho detto non mi voglio incazzare anche per la pallavolo, poi ho chiuso e ho passato ad altro, però un pochettino di tristezza c'è stata anche per me.
0: No, stavo leggendo che la felicità in questo caso non è misurata in prosaico denaro, ma in rapporti sociali, hai capito? Loro lo mettono al primo posto questo concetto, e devo dire che ieri c'è stato veramente un bel gioco di squadra. Complimenti ai finlandesi che vanno a fare la finale, sì. Non so con chi, con un'altra bella realtà,
2: la semifinale contro la Francia a Milano.
0: Ok, allora ti faremo per chi? Per la Finlandia a sto punto?
2: Sempre, perché le due parole iniziali portano bene FI,
0: è vero, Fink, Gianni Drudel, più tardi lo metteremo, come no. Arriva Cameron, The Wolf DJ, Hug Yourself. Voi rimanete con noi, c'è da divertirsi. Joe, alza il volume.

0: Mr. Camera da Walt DJ, Hug Yourself, ben trovati su questa radio che suona ogni giorno la più bella musica e voi l'ascoltate, noi ce la viviamo ogni giorno, che bello, grazie per essere con Walt DJ, scaricate anche l'app Walt DJ Official, così ci portate ovunque, è una cosa bellissima. Poi c'è anche il nostro numero WhatsApp, il 352-244-2442, attraverso il quale ci potete inviare il vostro vocale. Cioè, cosa ne pensate? Cioè, o meglio, come lo vivete? Non come lo vivete adesso, scusate, come lo vivreste un tradimento? Ecco, cioè, perdonereste la donna amata, l'uomo amato? Cioè, voi, ci metto una pietra sopra? Oppure, ecco, io vorrei sapere come effettivamente, cioè, perdonereste la persona che ha fatto quest'atto che non doveva fare? Dai, come un vostro vocale? Inviate 352-244-2442. Sentiamo un po' il mio amico da Grosseto. Ci ha mandato un bel messaggio. Pronto?
1: Ciao caro Wolf.
0: Ciao.
1: Tutto benissimo nella Toscana.
0: Dai.
1: Che domanda molto impegnativa.
0: Dai, che ne pensi?
1: Per me tout court è imperdonabile.
0: Tout court.
1: Perché significa mancanza di fiducia in seguito.
0: E non si fa.
1: Se perdoni non lo fai mai veramente in maniera sincera e convinta, quindi il tradimento per me è imperdonabile in tutto, dall'amore all'amicizia.
0: Bene, bene, un bel concetto e credo che sia davvero molto molto personale. Grazie davvero per il tuo messaggio, Adri. Allora, il tradimento come la vedi?
2: Secondo me è imperdonabile, perché
0: basta,
2: non ti puoi più fidare.
0: Ma non si fa.
2: Persona. Io non perdonerei.
0: Brava Adriana, brava, si fa così, non bisogna tradire, non bisogna farlo, altrimenti qui insomma cosa giochiamo? Ma per favore. Arriva anche Madonna, Maria Luisa, Veronica Ciccone, Dance Theory, super hit del momento, What DJ. Se vi ho già così.

0: Maria, Luisa, Veronica, Antonietta, Giuseppina, insomma, quanti nomi? Giovanni, pronto? Pronto, pronto, Gio, pronto? Niente, pronto. Allora, mi senti, Gio? Pronto? Richiama Gio. E allora, una bella canzone per la bravissima Madonna, che in questo momento, devo dire, sta facendo delle cose bellissime. Brava Maria Luisa, vero? Te la ricordi Into the Groove, la Isla Bonita, quando è arrivata Papa Don't Preach e quegli Like a Virgin, i primi album di Madonna in Italia. Giovanni, ma dov'è Giovanni? Ma io stasera non lo sento. Ah, perché adesso è in Bluetooth, pronto?
1: Mi senti adesso?
0: Sì, caro. Che ci sono le magie.
1: Tu che mi stai silenziando, mi stai facendo un pochettino un golpe radiofonico.
0: È vero, è vero. No, è perché non si capisce niente tra un Bluetooth, tra un cavo, e quindi mi devi perdonare. Ah, ecco, perché si prendeva la linea. Allora, caro Gio, dicevamo
1: di Madonna. Io mi folgorò il suo concerto del 1987, quando, te la ricorderai perfettamente, quella diretta televisiva in cui lei fece il concerto a Torino e disse: siete già caldi? E io mi sono innamorato di Madonna e quindi l'ho seguita veramente con molta partecipazione e con molta attenzione, e devo dire che veramente lei è rimasta un emblema di bellezza, proprio di essere un'artista donna a 360 gradi, tout court, perché è stata capace di innovarsi nel corso del tempo e di mantenere sempre inalterata la sua capacità di credibilità, che non è facile. Quindi quando parliamo di Madonna effettivamente parliamo di un miracolo, ecco, giusto per restare in tema con
0: un po', la Ronaldinha della situazione, no?
1: È vero, quella
0: proprio intramontabile, che se la gioca sempre e comunque con tutti. Senti, è accaduta questa cosa strana oggi nel Pavese, dove la misura, praticamente, che è successo? Cioè, qui ci sono delle famiglie che non pagano la mensa ai propri bimbi a scuola, no? Allora c'è stata questa misura che soprattutto è stata sottolineata, è stata presa per i genitori che hanno un debito superiore ai 150 euro nei confronti del refettorio, però... non è che hanno lasciato i bambini morti di fame, no, gli servono la pasta senza il condimento, quindi bello mio, io ti faccio mangiare, però mangi pasta in bianco. Però si dice che forse questo effetto, questa forma, ecco, di pasta proprio asciutta, abbia portato a casa la notizia, i bambini l'hanno riportata a casa, e poi comunque qualche genitore, insomma, è arrivato lì, papà ha pagato la sua pendenza, e allora, ecco, si è mosso qualcosa. Cosa ne pensi di questa storia?
1: Guarda, io credo che quando poi cioè questa sorta di piccola violenza, chiamiamola così, si riversa nei confronti di anime innocenti quali i bambini, credo ci sia poco da discutere, poco da aggiungere. Io penso che la differenza di un piatto con il sugo piuttosto che un piatto in bianco non è che faccia proprio una differenza economica così rilevante, e chi si rende artefice di questo tipo di differenziazione secondo me è francamente un imbecille, uno stupido, perché poi i bambini, mi darai atto anche tu, notano queste differenze proprio per la loro ingenuità, e questi possono essere degli atti di discriminazione che con il passare del tempo li possono segnare. Sono delle stupidità, delle banalità che non andrebbero mai fatte. Purtroppo c'è sempre, in ragione di questo dio denaro, qualcuno che fa pesare la differenza, magari per, come dicevi tu, di 150 euro, non rendendosi conto che poi in quel caso sta dicendo a uno di essere povero e all'altro di essere ricco. Una vergogna.
0: Io invece dico la mia, dico che comunque tu sei alla scuola, e alla scuola la scuola deve garantire il pasto a un bambino, a prescindere da quanto pago o non pago. Comunque sia, se te lo manda a scuola, c'è questa possibilità che il bimbo debba mangiare, fallo mangiare, perché tanto, voglio dire, quanti soldi si sbagliano a gestire, quanti soldi indietro abbiamo mandato perché quell'assessore ha sbagliato a compilare, e poi ci perdiamo per cosa in Italia? Per un piatto di pasta per un bambino. Ma ti chiedo scusa, non mi pare tanta logica sta cosa, nel senso che comunque il governo dovrebbe sempre mandare, no, a queste mense, dice: no, date da mangiare a tutti, perché qui siamo nel 2026.
1: E poi, Max, è molto più facile che questo non sia nemmeno opera del governo, no? Cioè della fonte principale, ma sarà qualche stupido che adoperando in rigor di principio suo personale commette questa sorta di, come posso dire, di ingiustizia, perché proprio è un cretino che amministra questo servizio, se no alcune volte ci perdiamo anche in discorsi di alto rango. Qualche imbecille, non rendendosi conto di quanto è giusto quello che dici tu, nella somministrazione della propria, del proprio ufficio, del proprio incarico, crede di fare un ragionamento giusto togliendo il suo ad un bambino, non rendendosi conto che poi lo stupido rimane quello il quale si rende artefice di questa stupidaggine.
0: E infatti, infatti, caro Gio, adesso ti faccio ridere, perché qualcuno, ho detto, siccome non so, non ho capito oggi che giornata mondiale è del mare, della scimmia, insomma, e ho detto, ma dico, ma sta scimmia, imitate la scimmia, giornata mondiale del mandrillo, no, giornata mondiale della scimmia, allora facile, qualcuno ha detto, no, vabbè, imitare la scimmia è facile, tanto non mi depilo, quindi va bene così, insomma, rimane... Il problema è quando sei una donna, non ti depili, insomma, arrivi lì davvero. Scusa, dove.
1: Poi
0: dove...
1: potremmo aprire anche un altro discorso.
0: Dove la infilo? Come la apro la porta? Dove la

In diretta Wall DJ. Oh, pronto? No, no, perché c'era. Ma anche quello, ma come no? Vogliamo sapere soprattutto del tradimento, cosa ne pensate?

0: Flamenco Paranoia, Maria Rosa. Allora, dai, cosa ne pensi di questo tradimento? Insomma, qual è la tua impressione, Maria Rosa? Dove sei? Vogliamo sapere anche tu cosa ne pensi, perché è cosa buona e giusta. I nostri ascoltatori che sono sempre con noi. Maria Rosa, dove sei? Pronto?
1: Ciao, sono Maria Rosa.
0: Ciao.
1: E stasera si parla di tradimento.
0: Sì. Sì.
1: E solo la parola mi fa salire il sangue alla testa.
0: Oh là là.
1: Tradimento è già grave anche in un'amicizia. Se poi parliamo di coppia,
0: mamma
1: assolutamente imperdonabile.
0: Imperdonabile.
1: Non si torna più indietro.
0: Basta.
1: Ciao,
0: è finita.
1: Buona serata.
0: È finita. Insomma, ci vuole veramente tanta. Tanta pazienza. No, di prova è finita, non se ne parla più. Però avevo un bel messaggio, mi era arrivato un messaggio, sentite questo. Beppe, oh, dove sei? Pronto? Ah, questa. No, scusate, perché fa così.
2: Oh, bassa gli idronoccio. Per entrambi i lati, vero? Oh, bassa gli idronoccio. Per entrambi i lati, vero? Sia ben chiara questa cosa.
0: Basta chiudere l'occhio da tutti e due i lati, roba davanti. Arriva Sombra, sta sbancando le classifiche. Shazam questa settimana è la numero 4. My body, it's ready. Walt DJ, sei tu fino a mezzanotte. L'ambiente è questo.

0: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta sulle Wolf Radio. Fate i bravi, altrimenti ve le suono io.
1: Altrimenti ve le suono io. Cari miei aficionados di Wolf DJ, eccolo qui che è tornato il grande Giovanni, pronto? Dove sei?
2: Eccomi qua.
1: Allora, secondo una... io pensavo oggi a quando facevi l'inviato, ti buttavi nell'acquario, nelle piscine, nei mari di tutto il mondo.
2: Ti ricordi? Lo Giovanni.
1: Lo Giovanni... Cioè, che poi le cose ti rimangono nella testa, cioè voglio dire, anche se non riescono tutte le avventure, però rimangono indelebili, bellissime, simpatiche, originali soprattutto, no?
2: Sì, assolutamente, ma noi abbiamo un contest che poi ci consente di essere molto dinamici e molto plastici, possiamo trasformarci, possiamo essere configurati come coloro i quali mandano musica, ma anche possiamo fare l'ispezione nei fondali per andare a vedere il classico pesce sega, ti ricordi? O tutta una serie di situazioni un pochettino particolari. L'abbiamo fatto, e quando poi un giorno smetteremo io e te faremo questo l'abbiamo fatto, sì, questo ci manca, l'abbiamo fatto, ci manca.
1: Stasera parliamo di tradimenti. Come potrebbe tradire il pesce sega secondo te?
2: Ma quello penso sia abituato di per sé.
1: Con il pesce trapano, il pesce sega. Femmina. Allora,
2: è
1: dai,
2: un solitario di suo.
1: Sentiamo qualche. Allora, hai qualche news in merito?
2: Sì, guarda, mi sono andato a fare un pochettino il giro sul mondo.

0: specialmente quella dei paesi arabi, in cui se la donna o l'uomo dovessero essere infedeli, gli tagliano praticamente, quindi gli fanno partire tutto quello che serve per la copulazione. Però diciamo che noi ci veniamo bene, in questo caso siamo nel podio, nelle parti alte della classifica.
1: Non ho capito, la copulazione cos'è? Cosa fanno?
0: Sì, vabbè, se sono infedeli le donne le lapidano alcune volte, le uccidono, le mettono in galera.
1: Addirittura, dove
0: è
1: questo? Dove?
0: Sì, nei paesi arabi.
1: Ah, è vero, sì. Invece la copulazione proprio ti lasciano solo lo stecchetto.
0: Ti smembrano, ecco, per essere molto chiaro. Sì.
1: Il passastraccio praticamente. Ti tolgono.
0: Ti fanno. Guarda, mi viene il termine. Il barbecue.
1: Mi sembra una canzone. La canzone degli Squallor. Mio caro Giorgio, infatti. Esattamente le 22:38 di questo 24 settembre. Salutiamo gli amici che ci ascoltano da tutta Italia. Grazie a chi ci ascolta anche e soprattutto su questa radio che suona e risuona ogni giorno. Grazie a tutti gli editori che credono in questo progetto. Dalle Alpi al mare, e dal mare al
0: dal Manzanarre al Reno, ecco, per utilizzare dei termini belli. Sì.
1: Ed è proprio così. Allora, mio caro Joe, invece sì. Per quanto riguarda una giornata ad esempio mondiale, no, stavo pensando anche al drone, ma è vera quella notizia, non è vera, è stata smentita, mi sa che è stato smentito un po' tutto, ma dove nascono tutte ste cazzate? Cioè, ci attaccheranno poi a un certo punto ti scatta, no? Ci ho visto anche... dimmi.
0: Sì, ho fatto un video, sì, mi sono permesso di fare un pochettino la divulgazione, ma non per il fatto in se stesso, lo faccio breve, Max, perché fondamentalmente, ecco, quando si parla poi di Unione Sovietica piuttosto che della Cina, ne parlo in maniera assolutamente libera, senza condizionamenti, senza essere partigiano di uno Stato piuttosto che un altro, si parla quasi come se ci fosse questo spauracchio rosso, invece non è così, perché notoriamente sia la Cina che la Russia sono dei paesi tranquilli in cui hanno puntato fondamentalmente sul lavoro e sono progrediti per quella, piuttosto che invece le democrazie centrali, le democrazie europee, in cui se vince la destra qualche problema lo crea, vogliamo ricordare il fascismo, il nazismo, senza voler prendere parte, perché noi in questo caso non partiamo per nessuno, e anche l'America stessa che va a rompere le scatole all'Iran cercando di esportare la democrazia, che cosa fa come effetto contrario? Fa aumentare il gas a tutti quanti. Quindi quando facciamo il discorso tra chi è buono e chi è cattivo, dobbiamo essere onesti nel dire che c'è tanta gente che è rimasta buona, tanta gente che dice di essere buona che non lo è, e quindi il mondo ha un pochettino questo tipo di necessità di un giudizio e di una revisione storica, e qui mi fermo.
1: Ma potremmo invece avere un mondo migliore? Avere un mondo, ma dico, già è difficile di sé, no? Ma dico, ma l'uomo secondo te è proprio bestemmiato? È bestemmiato l'uomo? Cioè la pace non esiste?
0: No, io credo, guarda Max, è molto più facile. L'essere umano fondamentalmente è un egoista di prima categoria, non è tanto incline alla disponibilità, al fatto di essere generoso, e quindi questo poi alla lunga evidenzia l'istinto umano che è portatore di questo tipo di situazione. Ecco, noi che ci muoviamo intorno alla musica, secondo me ha questa capacità di edulcorare, di rendere tutti, la musica è straordinaria, ci rende tutti uniti, è portatrice di un messaggio di pace. Invece purtroppo l'essere umano al potere diventa veramente un fattore schiacciante delle libertà, e chi è ricco vuole diventare più ricco, chi è povero è destinato a essere più povero. Purtroppo la cattiveria, la storia ce lo insegna, non verrà mai essere debellata, perché l'essere umano, che in ultimo è sempre un grande egoista, una persona che non si cura degli altri.
1: Grazie della tua considerazione. Arrivano anche Giulia Brescia, Wall DJ, La Nuova e Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: One Way, Wolf DJ.
1: Wolf DJ, buonasera Annie, saluti da Bari, saluti da questa bellissima cittadina. Avete fatto la festa? Vi siete divertiti, dici la verità. I Tol Talk arrivano tra poco, tranquillo. Buonasera anche a Maria Lucia da Lecce. Ciao Maria Lucia, grazie per stare con noi. Allora, il nostro sondaggio. Il nostro sondaggio sul tradimento. Vediamo Carmelo che messaggio ha mandato, sono molto curioso. Carmelo, allora.
2: Il tradimento oramai ritengo sia diventato fisiologico e quindi è sicuramente, anzi deve essere perdonato.
1: Ah, ok.
2: È chiaro però, che poi ci si deve porre delle domande.
1: Certo.
2: E cioè, come mai questo tradimento è avvenuto?
1: Come mai?
2: Dove ho sbagliato? Cosa ho combinato?
1: Cosa?
2: Come rimediare?
1: Come rimediare?
2: Sono cornuto di serie, sono un cornuto seriale, sono tante le circostanze che possono portare a un tradimento.
1: È vero.
2: L'importante è sempre gestire anche questo tipo di situazioni.
1: Grande Carmelo, va bene, ok, prenderemo appunti, però insomma ci vuole davvero un fegato grosso. Renato Zero, io mi vedo, insomma ci rendiamo, non se ne parla più dopo un bel tradimento. Ma roba davanti, è la musica di uomo.

0: Wall DJ per tutti i sorcini all'ascolto, che sono davvero tanti. Wall DJ,
1: Wall DJ in diretta.
0: DJ, l'energia che ci piace. È questa l'energia che ci piace a quest'ora? Dice no, ma io sto. Ma con questo che parla, che sembrano le 10 del mattino, ma è impossibile. Ah, non vi racconto la mia giornata, però ci vuole lo sprint. Ah, no, bisogna anche essere. No, perché poi ci vuole quella voce. Insomma, bisogna un po' decidere cosa fare, se rendere allegra una serata oppure calarci un po', ecco, per chiamare. Oh, Morfeo, no, non siamo qui, ancora no, più tardi, abbiamo tante di quelle cose ancora. Riusciranno i nostri eroi in circa 60-70 minuti a farvi sentire tutto il macello che c'ho qua per farvi sentire, per farvi ascoltare, per farvi vivere? Vediamo un po' se riesco a farvi soprattutto sentire che un'altra delle tante cose che dovrei fare. Ma ce la farò, perché arriva anche la Dini con il suo On My Day. E soprattutto i vostri fantastici messaggi che stanno continuando ad arrivare qui a Wolf. Ne abbiamo. Ah, c'è anche la Bea, è arrivata anche la Beatrice. Sentiamo un po' sul tradimento, Beatrice, che insomma è un discorso abbastanza serio. Vediamo un po'. Signori, allora 352-244-2442, il vostro messaggio a Wall DJ sul tradimento. Ecco, si può perdonare? Non si può perdonare?
2: Ciao Max, grazie per questo sondaggio.
0: Ma figurati.
2: Beh, io ho una visione molto chiara. Dai. Secondo me il tradimento è imperdonabile, non tanto per quello che è successo, ma per quello che ha spezzato. Quando la fiducia finisce, finisce la tranquillità di essere te stessa con l'altra persona, e senza quella tranquillità anche l'amore non riesce più a respirare. Si può perdonare, certo, una parola detta male, un errore, una distanza, ma ricucire la fiducia è diverso, è come cercare di rimettere insieme un vetro ormai rotto. Puoi provarci, ma ogni volta che ci guardi attraverso vedrai ancora e sempre la crepa. Almeno io.
0: Bravo,
2: ciao Max.
0: Sì, è proprio così, insomma. Penso che dopo tutto l'impegno che ci metti in una storia, dopo tutta la serietà, dopo tutte le tentazioni, dopo tutto, dopo l'equilibrio che hai regalato a quella relazione, beh, quando scopri un tradimento, sinceramente ti cambia veramente il modo poi di vedere anche la vita quotidiana, soprattutto cambia tutto, c'è poco da fare, e poi valla a ritrovare l'equilibrio. Ah, cosa fare io in quel caso? Beh, io di sicuro, guarda, cioè ve lo dico sinceramente, vi faccio un biglietto dove dico io non so quanto lo farei durare, ma di sicuro finché forza non mi separi, ma proprio forza a consumare. Allora, Tame Impala si chiama così, Jenny. Questo è un pezzo, credo che abbia già i suoi 8, 9, 10 mesi, però ultimamente si sta sentendo abbastanza intensamente in radio, non solo a me piace particolarmente. Arriva Dracula a Walt DJ.

0: 22:56, 24 settembre 2026. 20:26, 22:56. Un bel quaterno, bella quaterna, se ne parla. Allora, stasera sì, avremo per la musica emergente di qualità, abbiamo una, due, tre interviste. Ma ce la faremo? Allora, Airo, sì, Airo, Foresta Libera. Mario Pinelli e Lorenzo Fictor insieme a Matilde. Sì, ma una bella canzone questa. Vi assicuro, una bella intervista. E poi Fabio Cardullo con Sopravvivenza. Quindi abbiamo tre pezzi per la musica emergente di un certo spessore da far ascoltare nella prossima ora. Poi i libri da leggere. Maladini, che fine ha fatto Ladini? Che fine ha fatto la nostra inviata, che è sempre lì, bella, precisa, pettinata, profumata, e ci parla delle abitudini. Le abitudini di cosa stasera? Vediamo un po' se riusciamo a capirci qualcosa, perché lei tratta sempre degli argomenti come i lavori insoliti. Sentiamo Ladini, pronto?
1: Ho mai idea, ragazzi, ci sono delle notizie che quando le leggi dici ma sono delle fake, e invece pare di no. Pare che dal 25 al 27 settembre al City Life di Milano arrivi il Chewing Gum Day. Sono tre giornate con giochi, installazioni, ci sarà addirittura un Airstream, quella roulotte americana un po' arrotondata in alluminio, una specie di siluro d'argento, dove tutto viene dedicato alla storia della gomma da masticare. È un evento in cui, se fai scoppiare la bolla, nessuno ti guarda male, anzi ti premiano. Ma chi è che l'ha inventata? Diciamo che l'umanità mastica da millenni. I Maya usavano il cicle, una resina naturale, e il chewing gum moderno invece ottenne un brevetto statunitense nel 1869 grazie a William Finley Semple, un dentista di Mount Vernon nell'Ohio. La sua gomma non nasceva così come caramella, come passatempo. Doveva pulire i denti e allenare la mascella. Praticamente era un dentifricio da masticare senza sputare. Poi nel 1871 Thomas Adams iniziò a produrre chewing gum su scala industriale. Insomma, una storia nata da una resina è finita sotto milioni di banchi di scuola, e non dite che non l'avete mai incollata una cicca sotto un banco. Ad esempio, il bubble gum rosa fu inventato nel 1928 da Walter Diemer, che era il contabile di un'azienda, della Fleer Chewing Gum Company, che scelse quel colore soltanto perché era l'unico disponibile. Cioè, non era una strategia di marketing. Dice: che colore abbiamo? C'è solo il rosa. Bene, e hanno comunque inventato un'icona. Poi ci sono anche le gare di chi fa la bolla più grande. Ad esempio, nel Michigan c'è il National Cherry Festival. È stato fatto a luglio quest'anno. I bambini si sono sfidati per soffiare la bolla più grande. Insomma, una disciplina in cui vince quello che gli si appiccica di più, la bolla in faccia. Però ricordate, masticare va bene, fare i palloncini pure, ma la gomma appiccicata sulla sedia no, non è creativo, non è street art, è soltanto un attentato ai pantaloni e alle gonne. Ciao ciao Wolfini!
0: Sempre carina, sempre bella, brava, complimenti. No, a proposito, però dovevamo parlare di lavori, abbiamo parlato di chewing gum, ma vabbè, la prossima parleremo di lavori. Silvia, siamo pronti. Adesso c'è Miley, ma si chiama solo così, Miley Cyrus ha cambiato. Cyrus, no, non mi dovete più chiamare Cyrus, perché da oggi, da qualche giorno, è solo Miley. Comunque, un pezzo davvero molto bello. Si intitola Bus Pursuits, a Walt DJ.
2: Max Martinelli e Wolf DJ. Let's go.

0: Musica emergente di un certo spessore a Wall DJ. Abbiamo con noi l'artista Airo. Ciao Airo.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Beh, caro Airo, devo dire che mi hai fatto sentire libero, libero in una bella foresta. Da dove nasce questo tuo nuovo brano, Foresta Libera?
1: Allora, Foresta Libera nasce ormai un annetto e mezzo fa per una ricorrenza, era un compleanno di una persona che si chiama Valentina. E volevo donare della musica per questa ricorrenza e così è stato. Il nostro gruppetto di amici mi ricorda molto la foresta, amiamo molto il verde, viviamo molto a contatto con la natura e abbiamo sempre molto bisogno di sentirci liberi, e quindi ho unito queste due cose e è nata Foresta Libera.
0: Un brano che comunque, devo dire la verità, mi ha colpito per la sua si parla di quotidianità, di affetto, di capacità di reinventarsi, e questo un bel contenuto.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Valentina, il personaggio principale di questa canzone, rappresenta molto questo. Ho cercato di portare quello che è lei in tutti i giorni, quello che fa e la sua capacità appunto di resilienza, di cambiare, di adattarsi a ciò che la vita ti porta.
0: Beh, devo farti i miei complimenti. Airo, dall'11 settembre, disponibile su tutti i digital store con Foresta Libera, e questo brano è un brano che comunque ha qualcosa di autobiografico, abbiamo detto, e la natura sembra avere un ruolo importante anche nella tua vita.
1: Certo, certo, sì, sì. E io vivo in città, a Genova, ma non nascondo che mi sento più uno spirito dei boschi. Ho bisogno di ritornare a ciò che è mettere i piedi nudi a terra e sentire un po' l'aria fresca delle montagne, quindi i miei pezzi e i miei testi raccontano spesso di questo.
0: Beh, i nostri complimenti ti arrivano da Wolf DJ, da tutto il pubblico di Wolf DJ che ci sta ascoltando, che tra poco sarà deliziato da questa tua nuova song che è disponibile su tutti gli store digitali. Ricordiamo, fate il download Foresta Libera per Airo a Wolf DJ e compratelo, perché è un brano davvero che merita. Ricordiamo anche i tuoi contatti sui social.
1: Assolutamente sì, mi trovate come Airo Official Music su Instagram, mi trovate anche su Spotify come Airo, e vi ringrazio a Wolf DJ e a tutto il pubblico che mi ascolta.
0: Foresta Libera, Wolf DJ, c'è Airo. Ciao, grande, in bocca al lupo.
1: Grazie.

0: festa. One Way, Wolf DJ.
1: Airo, Airo, io sono Foresta, un tema davvero molto bello, profondo, ma cantato molto bene, devo dire la verità. E Giovanni, qualcuno mi chiede, ma Giovanni che fine ha fatto?
2: Ciao caro Max, ciao. Con questo messaggio come al solito ti saluto, saluto a te e tutti gli amici di Wolf DJ, dando appuntamento a giovedì prossimo per la solita ora insieme. Un super super super auguri di una buona serata e di una buona notata a tutte le amiche e gli amici di Wolf DJ.
1: Ci mancherebbe, grazie a te, grazie Giovanni, grazie. Ti saluta anche il nostro amico Mimmo, che in genere anche lui, sai, decide poi a un certo punto anche di andare. Va bene, ma ancora è presto, ragazzi, per favore. Sì, ok, ti chiama, come no. Un bel pezzo, lo dedichiamo a Annie, scusami per il talk. Io credo che questo ti metta ancora più carica. Hardware and Fire, September. We are Wall DJ, è tutto in diretta fino a mezzanotte con Max Martinelli. Love.

senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live, sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.

Bad Habits. Abbiamo parlato di tradimento stasera, grazie a voi ascoltatori, al 352-244-2442 di Walt DJ con i vostri pensieri, le vostre impressioni, no? Però diciamoci la verità, a parte il tradimento esiste anche un segreto, il segreto dell'amore vero, ecco, e i segreti di un amore vero diciamo anche che non si nascondono, si custodiscono. Dove? Dove si custodiscono? Negli sguardi, nei silenzi, nei piccoli gesti, in quella complicità che, diciamolo, solo due cuori riescono a comprendere. Ecco, questa è un po' una di quelle chicche importanti per mantenere un grande amore vero, eh? E poi ci sono anche delle piccole poesie originali sui segreti dell'amore. Quali potrebbero essere? Non so, un pensiero giusto personale. Ci sono segreti che l'amore non racconta, li nasconde negli occhi quando ti guardo e il mondo scompare. Li custodisce un sorriso, un silenzio condiviso, una mano che cerca la tua senza bisogno di parole. Il vero amore non ha bisogno di spiegarsi, vive nei piccoli gesti, nelle attese, ne resta ancora un po'. E forse il suo segreto più grande è proprio questo. Sentirsi a casa, nel cuore di qualcuno, senza aver mai avuto paura di mostrargli la propria anima. Perché lì la trasparenza è quella che è l'arma vincente, no?

0: La musica di Wall DJ con voi alle 23:25. Ecco, c'è qualche altro messaggio ancora, perché è giusto farveli ascoltare, dico sempre che è così. Vediamo un po' Ricky che ci manda un messaggio sul tradimento. Sentiamo un po' cosa dice Ricky.
1: Secondo me il tradimento è perdonabile per una coppia uomo-donna, per una coppia di donne, per una coppia di uomini, è la stessa identica cosa, cioè bisogna dare comunque sempre un dialogo e una possibilità all'altra persona di perché ha tradito. E ci si confronta e si dialoga e se ne parla.
0: Bene, bisogna darti atto.
2: Ciao Max, sono Vito.
0: Ciao.
2: Se ami
0: non
2: perdoni, se non ami non perdoni.
0: Certo.
2: Però forse c'è anche un limite, no? Perché
0: sì,
2: cerchi anche di capire se sei tu a portare l'altro a tradirsi. Però
0: insomma,
2: se ami come fai a non perdonare?
0: Lo so, però ti devi trovare in certe situazioni. Allora, salutiamo Sonia dalla Spagna, dalle Isole Canarie. Ciao Riccardo, grazie ancora. Buonasera ancora ad Antonio, che oggi compie gli anni. Oggi compiva gli ancora per mezz'ora. Insomma, buon compleanno. Grande Vito, anche tu gli anni? Beh, buon compleanno anche a te. Salutiamo anche Toti, che sta viaggiando sulla 2 del Mediterraneo direzione Roma. Ciao Barbara, ben trovata. Marina di Carrara, stasera ti sei divertita? Ma che brava, ci stai ancora ascoltando. Grazie davvero per la fedeltà. Io vi porto indietro nel tempo con un pezzo di Elton John che mi fa emozionare, mi regala energia a quest'ora della sera. Ancora ospiti tra poco, musica emergente di qualità, arriva Mario Pinelli, Lorenzo e Matilde. Un gran bel brano. Adesso però c'è Elton John.

E questo è un bel messaggio che è arrivato a Wolf, non vocale, ma ve lo leggo io. Il tradimento è imperdonabile non tanto per quello che è successo, ma per quello che insomma lo ha fatto spezzare, no? Quando la fiducia finisce, finisce la tranquillità di essere te stessa con un'altra persona. E senza quella tranquillità anche l'amore non riesce più a respirare. Si può perdonare una parola detta male, un errore, una distanza. Ma ricucire la fiducia è diverso. È come cercare di rimettere insieme un vetro rotto. Puoi provarci, ma ogni volta che ci guardi attraverso vedrai ancora quella crepa. Ed è proprio vero. Ma parliamo d'amore, va. Safe and Brash, poi arriva Mario Pinelli. Attenzione, c'è un back to back bellissimo, Wolf DJ.

0: Wolf DJ.
1: Musica emergente di un certo spessore, tornano grandi amici a Wolf DJ. L'autore, il grande Mario Pinelli. Ciao Mario.
2: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
1: E il grande Lorenzo. Ciao Lorenzo Fictor, ben trovato a Wolf.
3: Ciao, grazie.
1: Mario Pinelli, Ella es mi hombre. Ci eravamo lasciati con la pubblicazione in spagnolo di questo motivo. Il mio uomo e lei, la versione italiana. Qual è la storia che si nasconde dentro questa canzone?
2: Beh, una bellissima storia. In spagnolo ha fatto già un bel percorso che ci ha dato soddisfazione a noi, a tutto lo staff che segue questo percorso. È una canzone che riporta un po' alla realtà di oggi, la realtà di oggi che questo mondo sta cambiando, e condivido pienamente queste storie d'amore fra uomini e donne, donne e diciamo queste coppie che si vogliono veramente bene, in segno dell'amore.
1: Mario Pinelli, autore della scrittura raffinata e autentica. Poi sei capace di comunicare, di coniugare sensibilità contemporanea. Richiami sempre questa tradizione musicale senza tempo e lo hai dimostrato ancora una volta con questa canzone. Adesso versione in italiano, Il mio uomo e lei, interpretata da Lorenzo e Matilde, che hanno fatto un grande lavoro. Lorenzo, come ti sei trovato con l'interpretazione spagnola e quella versione in italiano di questa song?
3: È stata sicuramente un'esperienza molto divertente, un'esperienza che mai avevo vissuto prima, perché ho avuto l'onore appunto di incidere un pezzo con un grandissimo team di professionisti, che colgo l'occasione per ringraziare uno ad uno per questo splendido lavoro. E mi sono trovato bene sia appunto incidendo in italiano che poi confrontandomi anche con una lingua che avevo studiato a scuole superiori, che è lo spagnolo. E beh, come mi sono trovato sul set, diciamo, proprio mi sono immedesimato nella figura di Mario Pinelli. Cioè, è proprio stato bello questo, che nonostante io sia un ragazzo di un'altra generazione rispetto alla sua, certe tematiche sono comunque universali, e sono riuscito a capire anche il contesto nel quale Mario ha scritto queste canzoni oramai nei lontani anni 70, perché ricordiamolo, alla veneranda età di 78 anni Mario ha deciso di mettersi in gioco e di rendere pubbliche, rendere fruibili al pubblico queste sue canzoni, queste sue opere.
1: Torniamo a Mario Pinelli, un brano, Mario, che comunque parla di quest'amore libero, di pregiudizi, convenzioni. Insomma, quanto è importante per te, secondo te, affrontare dentro la musica questi temi sociali e umani?
2: Ma la musica in se stesso è vita.

0: forse anche meglio delle altre. Sono persone che hanno un qualcosa dentro di diverso. Per loro vivere un amore libero è vivere tranquillamente, sereni, alla faccia di tutto quello che è il resto del mondo. Perché oggi vedi le mogli, i mariti si litigano in continuazione, divorzi, separazioni, figlioli che piangono. Io non dico che non si devono avere figli, ma ci sono tanti bambini negli orfanotrofi che hanno bisogno di un genitore, che hanno bisogno di una madre, che hanno bisogno di una donna che le faccia da padre e gli insegna a vivere in un mondo come quello di oggi, che bisogna saperci camminare, perché oggi è un mondo, non è più il mondo degli anni 60, 70, 80. Il mondo di oggi è un mondo che ti dà poco da credere, per conto mio.
1: È un mondo, è un mondo che non ci appartiene, soprattutto, no? Perché veniamo.
0: Non ci appartiene, non è più il nostro mondo di vita libera, di vita, di quello che uno voleva fare, oggi non te lo puoi più permettere. Il mondo è cambiato in peggio, non in meglio, dovrebbe cambiare in meglio, ma qui di meglio non vedo nulla, vedo solo peggio. E negli orfanotrofi ci sono tanti bambini che hanno bisogno di queste persone, di queste coppie, che ci sia più affidabilità per queste persone. E queste persone possono avere un figlio da adottare e da portare avanti.
1: Da qualche giorno su tutti i digital store c'è questa nuova grande produzione firmata Mario Pinelli con l'interpretazione di Lorenzo Fictor e Matilde Rosati, Il mio uomo è lei. Ringraziamo Lorenzo Fictor, ciao Lori, saluta anche Matilde.
2: Grazie mille a voi, ciao a tutti.
1: Mario, un ringraziamento in particolare qui da Wall DJ, è stato un onore averti in questa nostra trasmissione.
0: Per me è un grande onore, abbiamo bisogno di tutti per espargere questo tipo di vita tra le coppie, che ci sia più credibilità per queste persone.
1: Più credibilità, più amore, più sincerità, e tenete duro, perché insomma niente è facile, ogni giorno la vita è un regalo, ma bisogna tenersela bella stretta. La vita è bella,
0: la vita è bellissima, la vita è la mia, è bella, la vita va goduta, la vita va libera.
1: Super, grazie a voi, un bocca al lupo, ci ascoltiamo questa bella canzone, Il mio uomo è lei.

0: Bunny, Summer Funk, Wall DJ. Siamo in chiusura quasi, però bisogna leggere anche queste belle parole che ci hanno scritto. Ancora oggi, no, si parla sempre di tradimento, giusto per chiudere così questo argomento che è durato quasi un'oretta e mezza, Wolf, tranne qualche intervista, insomma. Ah, e poi bisogna ringraziare anche Giovanni Sacco, tutto il cast, no? La Maria Rosa, Brontolone, ti vogliamo bene? So che abbiamo, insomma, hai avuto un momento davvero difficile. Dai, Brontolo, ti siamo vicini. E, allora, Silvia Dini, ciao Silvia, sempre brava con Oh My Day. Allora, io volevo proprio raccontarvi di questa storia, di questo pensiero più che altro. Ancora oggi usiamo, ad esempio, il viso, il suo viso che tradiva inquietudine, questo viso che insomma ti trasmette questa storia del tradimento. Questo per dire che il tradimento non è altro che una rivelazione che certo può far male, ma che a volte è necessaria. E ogni individuo è consegnato all'imperativo inscritto nella stessa dinamica evolutiva della psiche di emanciparsi da tutto ciò che lo mantiene fedele a un'immagine di sé che non gli corrisponde e che risponde invece alle richieste dell'ambiente sociale o del desiderio dei suoi interlocutori. Se si vuole comprendere il tradimento, attraversarlo e uscirne rafforzati, bisogna partire da questo assunto, perché in casi come questo la semplificazione non fa altro che riportarci al punto di partenza, lasciandoci intrappolati e logorati nella sofferenza. Se soffriamo è anche perché la dinamica del tradimento ci è sconosciuta. Conoscerla invece significa poterla attraversare con maggiore consapevolezza, fino poi ad accettare il realismo di quelle dinamiche intraumane che inevitabilmente ci mettono alla prova. E poi c'è anche un libro importante da leggere, Amare, tradire, di Aldo Carotenuto, che è una lettura davvero illuminante, che parla di tutto questo. Se casomai siete stati vittime di un tradimento, beh, vi consiglio questo libro di Aldo Carotenuto. Un bel pensiero della sera qui a Wolf. L'altro talk di Silvia, è vero, dobbiamo mandarlo, altrimenti chi la sente? Oh My Day, Silviuccia cara, sei sempre preziosa, è vero. Vediamo un po' se riesco a beccarla. Di cosa ci parli? Dei lavori insoliti? Dai, veloce.
1: Oh My Day, ragazzi, ma anche a voi capita così ogni tanto una fantasia di cambiare lavoro e farne uno diverso, fuori dal normale? Ecco, vorrei condividere uno spunto che ho trovato sul sito web di un'agenzia per il lavoro che ci prospetta la possibilità di carriere sorprendenti e frizzantine in base alle caratteristiche e agli interessi. Per chi si sente un misto fra Indiana Jones e Lara Croft e ama l'idea di passare giornate esplorando relitti di navi o vecchie rovine, esiste la professione di cacciatore di tesori perduti. Certo, richiede un'alta combinazione di competenze subacquee, storiche e tecnologie avanzate tipo sonar, metal detector, ma promette soddisfazioni anche economiche. Quelli coraggiosi ma meno avventurosi possono invece proporsi per fare i tester di scivoli d'acqua e girare nei parchi acquatici di tutto il mondo a valutare personalmente la sicurezza, la velocità e l'altezza e soprattutto anche il divertimento. Per coloro che invece sono dolci, di animo empatico e coccoloso, la professione giusta può essere l'abbracciatore professionista, che offre sessioni di abbracci terapeutici e aiuta le persone a ridurre lo stress, a sentirsi meno sole e migliorare il benessere generale. Non fate i maliziosi, vi vedo. Ce ne sono altri, tipo il sommelier che assaggia l'acqua o il designatore di nuvole. Ma per chiudere ho scelto quello che mi fa proprio venire voglia di dare una svolta alla carriera: lo sniffatore di carta igienica. Seriamente, l'industria si avvale di esperti che annusano per verificare che i rotoloni non abbiano odori indesiderati derivanti dal processo di produzione. È marketing, perché un buon aroma seduce l'olfatto e stimola i consumatori all'acquisto. Infine, un consiglio dedicato a Brontolo: per attitudini ed esperienza tu puoi candidarti per lezioni private. Pure scientifico. Ciao ciao Wolfini.
0: Brava, carina, sempre carina Silvia Dini. Senti Silvia, io giusto per concludere volevo ricordare ai nostri ascoltatori che gli U2 sono tornati alla grande stupendo i fan proprio all'improvviso con questo singolo nuovo che oggi giovedì 24 settembre alle ore 18 è uscito, è stato pubblicato, quindi noi ce l'abbiamo qui, vogliamo farvelo sentire. Si intitola Silenzio. Sì, silenzio, è come la notte deve regalarti quel silenzio giusto. Ma questi altro che silenzio, sentite che musica.

0: La nuova di YouTube, World DJ Silenzio. Ho un libro interessante, dai, quest'ora prima di salutarci.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: Nel cuore di una Genova oscura e misteriosa, l'equilibrio tra paradiso e inferno sta per spezzarsi. Gli ignavi Haf ed Ema sono stati esiliati sulla Terra per non essersi schierati durante la ribellione celeste. Ma ora hanno un piano, un rituale proibito, un varco verso il perdono, o forse verso la dannazione eterna. Scoprite Exilium, la saga urban fantasy di Andrea Piera Laguzzi e Ilari Sechi, NPS Edizioni.
2: Da leggere.
4: Nelle vostre relazioni si ripetono ogni volta gli stessi schemi che portano solo all'infelicità. Incontrate sempre i soliti tipi di persone che vi fanno soffrire. Il vuoto e la solitudine vi terrorizzano e vi fanno rimanere in un rapporto di coppia insopportabile? C'è un manuale scritto da una psicologa che vi aiuta a superare per gradi questo problema che si chiama dipendenza affettiva. Un libro da studiare e da mettere subito in pratica. Genevieve Krebs, La dipendenza affettiva, Edizioni Mediterranee.
1: Da leggere.
5: Seguici su Instagram, libri.daleggere.

È stata davvero una gran bella puntata, grazie a voi per aver partecipato al sondaggio 352-244-2442. Appuntamento alla prossima settimana con Walt DJ, sempre dalle 10 a mezzanotte con Max Martinelli, con tutto lo staff, con tutto il club, con tutta la gran bella famiglia di questa trasmissione. Ringraziamo tutti gli editori, vi auguro una buona notte, vi lascio con Harry Styles e American Girl. Good night.

0: Max Martinelli e Wolf DJ.
1: Va bene, ok, finito, finito. E quando è finito o torni indietro o spegni, non è che puoi star qua un'ora. Barbone.
2: Arrivederci oggi! Arrivederci! Arrivederci! Arrivederci oggi! Arrivederci! Arrivederci!
0: Wolf DJ.
3: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: 86. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli: nuovo picco del caro carburanti alla vigilia del Price Cup che scatta domani negli Eni Live. Bagno di folla per Papa Leone al santuario di Lourdes, la messa davanti a 150.000 fedeli, oggi l'incontro con le vittime di abusi. Garlasco attesa per la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, il termine fissato per domani. Nations League, dopo il KO all'esordio, attesa per Turchia e Italia, Mancini lascia 10 azzurri a Coverciano.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Daniele Ubaldi e Jenny De Gaetano, per lo sport Lorenzo Villanetti. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'Eni per effetto della riduzione del taglio delle accise. Il diesel oggi si avvicina ai 2,50 euro in autostrada. Sentiamo.
4: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'Eni e la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profilano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico. Decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGIS, mette in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti, scrive la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
3: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Mazzi di fiori davanti al traliccio dell'alta tensione nelle campagne lodigiane, dove è stato trovato morto folgorato un ragazzo di 15 anni. Accanto al cadavere trovato anche lo smartphone del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato sul traliccio, si sospetta per scattarsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social, ma l'esatta dinamica dei fatti è tuttora al vaglio degli inquirenti. Delitto di Garlasco, venerdì a sorpresa in procura, convocato l'ex generale dei RIS Garofano. Accelerazione sui rilievi dell'omicidio di Chiara Poggi, domani attesa la chiusura delle indagini su Andrea Sempio. Il servizio.
5: È durata circa un'ora l'audizione venerdì dell'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che indagò sul delitto di Garlasco, convocato a sorpresa dai PM in procura insieme ad alcuni ufficiali del reparto della scientifica. Finiscono così sotto la lente d'ingrandimento degli ultimi atti istruttori della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede indagato Andrea Sempio. Domani scade il termine per la decisione dei giudici: rinvio a giudizio, archiviazione o rinnovo di indagini. Massimo riservo sul contenuto del faccia a faccia tra gli inquirenti e l'ex comandante, che per un breve periodo è stato consulente della difesa di Sempio. In attesa del deposito ai PM dell'ultima delle quattro consulenze, quella psichiatrica, il prossimo passaggio prevede che la procura notifichi alla difesa di Sempio un secondo avviso di chiusura indagini per omicidio aggravato dopo quello dell'8 maggio scorso. Secondo la procura di Pavia, Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi, sorella maggiore dell'amico d'infanzia Marco, colpendola più volte con un oggetto contundente per motivi abietti. Al centro dell'accusa della procura anche l'orma della mano destra sulla parete delle scale dove fu ritrovata senza vita la 26enne, che viene attribuita a Sempio, e il suo DNA sulle unghie della vittima. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
3: Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite.
6: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà, e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
7: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa, ore 20:45, poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
3: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

18 e 16 minuti primi, quasi 17 in questo pomeriggio assolatissimo di questa domenica 27 settembre 2026. Quindi buon pomeriggio a tutti da Franco, ben arrivati allo spazio con la domenica con noi. E allora anche oggi ci aspettano quasi 120 minuti di musica nazionale ed internazionale al naturale remixate. Poi voglio ricordarvi al termine di questo appuntamento alle 20 in punto l'appuntamento è con Paolo Dalu e il programma Boges e Balude Sardegna. Finalmente torna in onda Paolo Dalu. E adesso la musica di Amedeo Minghi, i ricordi del cuore, per aprire in bellezza e con un po' di sana malinconia.

Era Amedeo Minghi a tenerci compagnia in apertura di programma con il brano I ricordi del cuore. Continuiamo con l'onda azzurra della musica italiana grazie ad Alessandra Amoroso che ci propone il brano Notti Blu. Godiamoci la musica!

Alessandra, Alessandra Amoroso ci ha tenuto compagnia con il brano Notti Blu, 18 e 25 minuti primi. Vi ricordo che siete all'ascolto del programma Domenica con noi, in compagnia di Franco. Adesso la voce di Biagio Antonacci, accompagnato da Saif, in un remix a quella di Francesco Di Mari. Il brano è Spirituale. Arriva!

Viaggio Antonacci accompagnato artisticamente da Saif nel brano Spirituale. Il brano ha subito il remix di Francesco Dimar in questa proposta che abbiamo fatto alle 18 e 28 minuti primi. Adesso un brano di cui devo ringraziare Davide Sala, DJ, per questa 80 Extended Edit Version del brano di Franco Battiato, La Cura. Godiamoci la musica, godiamoci questa bella atmosfera ancora estiva qua in Sardegna e anche in buona parte dell'Italia. Devo dire che l'alta pressione sta facendo la sua bella figura. Godiamoci la musica.

E abbiamo così ascoltato la proposta di Franco Battiato, dell'indimenticabile Franco Battiato. Il brano era La Cura, il remix era a cura di Davide Sala, adesso John Lennon ancora remixato da Davide Sala nel suo brano, fantastico brano Imagine. Godiamoci la musica!

Era una rivisitazione del brano di John Lennon Imagine a cura di Davide Sala, gradevolissimo remix appunto realizzato da Davide Sala. Grazie Davide per questo bel lavoro. Ancora un brano remix, stavolta il brano dei The Colors Rolling Stones nella versione DJ MTI bootleg version. E allora eccola qua che arriva.

Zucchero Fornaciari con il brano Solo seduto sulla panchina, come fanno i vecchi, va bene. La musica continua, ancora musica italiana, stavolta remixata ancora una volta da Davide Sala, DJ Eugenio Finardi con il brano Extraterrestre.

Era il brano Extraterrestre di Eugenio Finardi, rivisitato da Davide Sala in questo remix. Grazie Davide per questo bel lavoro. Davide Sala, DJ, adesso Annalisa, accompagnata da Madame, in un brano dal titolo molto amichevole, visto che si tratta di Amica, la Afro Remix Version a cura di Andrea Cecchini ci dà l'opportunità di ascoltarci adesso, appunto, Annalisa e Madame con Amica.

Era Annalisa accompagnata da Madame con il brano Amica nella Afro Remix version a quella di Andrea Cecchini e Luca J Master. Adesso, parlando di amiche, ci viene in mente che chi è che non ha un'amica pazza? E pensate un po', se l'amica pazza è Loredana Bertè, bene, viene fuori una bella canzone che andiamo ad ascoltare. Loredana Bertè, pazza! Arriva!

0: Proseguiamo con la musica italiana, Jovanotti, che oggi compie 60 anni, lo andiamo ad ascoltare. 60 anni, pensate un po'. Ci ascoltiamo Monte Cristo da Jovanotti.
1: Con occhi nuovi, una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: guerra.
1: Ancora tanti auguri a Jovanotti per i suoi 60 anni e si prosegue con la musica con Mr. Rain e il brano Supereroe. Ciao.
2: Primo uomo sulla luna, perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Era Mr. Rain con il brano Supereroi, adesso beh, uno che non è proprio la guest star del gruppo, ma che comunque ha il suo contributo fondamentale alla realizzazione delle grandi produzioni artistiche. I Pinguini Tattici Nucleari prendono di mira Ringo Starr e andiamo ad ascoltare la canzone. Godiamoci la musica!

ci siamo così ascoltati Pinguini Tattici Nucleari con il brano Ringo Starr. Adesso arriva Gianna Nannini con il brano I Maschi, ancora un remix a cura di Davide Sala DJ. Godiamoci la musica e vi ricordo che questo è sempre l'appuntamento con Domenica con noi in compagnia di Franco sino alle 20, la musica naturale remixata. Godiamocela.

sera. Era Giananini ad ascoltarla. Siamo noi qua. Il brano era I Maschi, remixato da Davide Sala, DJ. Adesso Vasco Rossi con Non l'hai mica capito. Socievole e Ada Wolf hanno remixato il tutto e noi ce lo gustiamo alle 19:09 primi.

E dopo Vasco Rossi con il brano Non l'hai mica capito, adesso arriva Riccardo Cocciante al naturale con il brano Storie di tutti i giorni.

un vecchio cavallo di battaglia di Riccardo Fogli, il brano Storie di tutti i giorni, da un Sanremo di tanto tempo fa. E adesso Robby Facchinetti con il brano Fammi volare.

E dopo la proposta di Robby Facchinetti con il brano Fammi volare, adesso Gianni Morandi con il brano 1 su 1000. Franco, tenevi compagnia con il programma Domenica con noi. Vi ricordo che dalle 20 alle 21.30 ci sarà l'appuntamento con Paolo Dalu e il programma Bogs e Ballo de Sardegna, il meglio dei balli e dei canti della Sardegna. Quindi mi raccomando, restate con noi in sintonia. Non dovete fare nient'altro che restare dove siete in questo momento, in questo ascolto. Con lo smartphone o con il vostro smart speaker, insomma, qualsiasi sia il sistema col quale state ascoltando questa trasmissione, dovete mantenere inalterate le condizioni d'ascolto e alle 20 ci sarà l'appuntamento con Paolo Dalu e il programma Bogs e Ballo de Sardegna. Adesso Gianni Morandi con 1 su 1000. Allora, ascoltiamocelo.

sì, uno su mille ce la fa, e Gianni Morandi è quel uno su mille che da quel piccolo paesello è andato alla grande, insomma, è diventato l'artista che è diventato. Andiamo avanti con la musica, Alfa e Roberto Vecchioni, ecco qua. Con questo brano voglio salutare la mia amica Effi che ascolta dalla Germania, per te che ami l'espressione artistica di Roberto Vecchioni, questo pezzo in duetto con Alfa. Il brano è... Sogna, ragazzo, sogna.

ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

0: essere un duro che non gli importa del futuro.
1: Eh sì, e dopo Alfa e Roberto Vecchioni, Lucio Corsi con il brano Volevo essere un duro. A volte, beh, anche i duri sognano.

19:31 minuti primi, abbiamo ascoltato Lucio Corsi con il brano Volevo essere un duro, adesso arriva Cesare Cremonini a proporci un po' di esercizi acrobatici con il brano Acrobati.

Erano gli acrobati di Cesare Cremonini alle 19:36 minuti primi. Adesso un grande artista della musica italiana è ormai diventato un mito perché è scomparso da un po' di tempo, Lucio Dalla. Lo andiamo ad ascoltare con il brano Canzone.

0: era Lucio Dalla con il brano Canzone. Adesso Marco Mengoni a tenerci compagnia alle 19:41 minuti primi con il brano Due vite.
1: Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Era Marco Mengoni a tenerci piacevolissima compagnia con il brano Due vite. Adesso un altro artista della musica italiana, ne abbiamo veramente ascoltato tantissimi questo pomeriggio, non mi si può dire di non aver privilegiato la musica italiana in questo spazio della domenica con noi di questo 27 settembre 2026. Abbiamo con noi Achille Lauro con il brano Stupidi ragazzi.

Sempre nell'ambito della musica italiana, siamo qui a passeggiare, questa volta con Antonello Venditti e il brano Mittico Amore.

ci siamo ascoltati il mitico amore di Antonello Venditti alle 19:53 minuti primi. Adesso abbiamo giusto il tempo per una o due canzoni e poi dovremo cedere la linea a Paolo Dalu per il programma Boghes e Ballo de Sardigna dalle 20 alle 21:30. Poi alle 21:30 l'appuntamento è con Joe Cara e il programma Woman in Rock. Adesso Francesco Guccini con il brano Il Vecchio e il Bambino. Proposta artistica richiesta da Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione Palermo. A voi la musica.

Era Francesco Guccini con il brano Il vecchio e il bambino, richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione Palermo. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo spazio musicale in compagnia di Franco, dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. Il programma era Domenica con noi, è andato a concludersi con questo brano che andiamo ad ascoltare adesso, Michael Jackson con Remember the Time, ricordati il tempo, è tempo di cedere la linea a Paolo Dalu. Quindi al termine di questo brano di Michael Jackson ci sarà l'appuntamento con Paolo Dalu con Bogues e Ballo de Sardegna direttamente dagli studi di Radio Sardegna Costa Smeralda. È tutto per oggi, appuntamento a sabato prossimo dalle 18 e qualche minuto con Sabato con noi. Adesso godetevi la musica di Michael Jackson e poi la musica di Paolo Dalu e il programma Bogues e Ballo de Sardegna. Grazie di cuore per la vostra piacevole compagnia e appuntamento appunto a sabato prossimo. Adesso buon proseguo di serata, godetevi la musica, godetevi la vita.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

E fin a soglie bila murfata arrivare a fare questa trasmissione. Sa che da colata purtroppo non bisogna poter duennere. Però abbiamo iniziato in allegria fino a soglie. Saluti a tutto il Dai Paolo e benvenuto a appuntamento di sa domenica che su programma in limba sarda Boghes e Ballor de Sardegna. Una trasmissione di Radio Sardegna a Costa Smeralda e siamo ospitati dai Radio Team 2000 dai Villa Urbana, Radio Villa Urbana Music, sempre dai Villa Urbana, Radio Corallo dai Villa Puzzu e Radio Music Factory Oristano dai Oristano, poi Radio Felix On Air 2026 dai Bordenone, Radio Centrale Oristano da Oristano e Radio Condivisione dai Palermo. Un saluto a tutti voi fino ad accusos che non comprende su Italia, su Sardo, che appunto veste Radio Condivisione dai Palermo, quindi in Palermo, quindi su Sardo, se non è scarchi Sardo non lo comprendete, e fino a scusso che indesti in Pordenone Radio Felix On Air. E tanto un saluto fino a Issoso, io lo vago sempre in Sardo, un saluto però, e spero che sa scantone che io li sponso, sorballo che li sponso, che li spia. E tanto abbiamo iniziato in allegria che in un ballo campidanese dai suo gruppo Balla Sardegna e come continuiamo in Carla de Nule e noi ascoltiamo questa cantone Nanneddu Meu.

E abbiamo ascoltato Carla De Nuleghin, Sagantone, Nanni Dumeu. E permettitemi di salutare con DJ Franco, che non l'ha provato prima, lo vago commo. DJ Franco che nos ha deliziato di musica bellissima questo pomeriggio, questo ortaidie, da esa sese e carchi minuto, fino a sasotto, appena sappi cominciato io in su programma Boga se Ballor de Sardegna. L'abbiamo ascoltato in su programma Dominica Ginnoesi. Si deus che lo potremmo ascoltare d'ora che su programma Sappa du Ginnoesi, su orta idea de Zappa da esassese finas a sasotto sempre de su orta idea e te continuiamo ancora con su gruppo Gordas e Cannas e nos ascoltamo su Fronteras.

E abbiamo ascoltato il gruppo Cordas e Cannas in sa cantone Fronteras. Intanto posamento che voi si sintonizzate in questo istante a questa frequenza virtuale che gusta este Radio Sardegna Costa Smeralda, una trasmissione in limba sarda in diretta dai suoi studi di Radio Sardegna Costa Smeralda. Posamento che oggi in este su 27 dei capitanni 2026. E posamento vi nascesimo ospitato dai Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Radio Corale, Radio Music Factory Oristano, Radio Felix On Air 2026, Radio Centrale Oristano e dai Radio Condivisione. Un saluto e un abbraccio a tutti ciò che sono ascoltando in questo momento. Continuiamo scrivendo una cantone che è duresa come Domenico De Tori, noi ascoltiamo su Baddinedda.

E dai su gruppo duo di Oliena, Maria Luisa Congio e Giusy Deiana, abbiamo ascoltato sa cantone Coro Scantende. Intanto il boschi di ammentare vina Saghia Savini di questa trasmissione, di questa trasmissione Boghes e Ballo de Sardegna, quindi all'incirca a San Noè e Mesa, potete ascoltare il suo programma Woman in Rock in Joe Cara, un programma esclusivamente buon intenditore se desa musica rock. Quindi a barrate sintonizzato schinnosi, non bormove dal da un besezzi, a barrate settidosi su divano e borgudi del fine a sa musica dei Joe Cara. Quindi verso San Noè e Mesa, beste Joe Cara che il suo programma Woman in Rock. Continuiamo ancora il suo programma Boghes e Ballo de Sardegna, che in sa oghe di Elia Goss. Sukin mamma mia.

E sono già 8 e 38 minuti in questo momento a Radio Sardegna Costa Smeralda. Abbiamo ascoltato Etnias in Delirios Ballerinas de Dottue. Bosamente questa è una trasmissione in Limbasarda, si disincumpanzia de Paolo, da Sasotto Vinas a Sanno e Mesa. E bosamente questa è Radio Sardegna Costa Smeralda. E poi siamo ospitati da Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Radio Corallo, Radio Music Factory Oristano, Radio Felix On Air 2026, Radio Centrale Oristano e Radio Condivisione. Un saluto a tutti voi e continuiamo ancora la trasmissione Bogues e Ballor de Sardegna che in su gruppo Istentales e noi ascoltiamo su Bovoreddu.

E del gruppo istantale abbiamo ascoltato Sagantone Bovoreddu. Continuiamo ancora con il gruppo Soleandro, noi ascoltiamo su Kentu Concas.

Esso Leandro nos ha fatto ascoltare sa cantone Kento Concas. Continuiamo ancora in su gruppo Zenias, in Elio, in su ballo e su macchine.

Ecco su vidi sa cantone su ballo su macchine che entrata dai su gruppo Zenias in Elio e le storiettese. E tanto continuamos ancora in sa oga de Marco e Marcello e noi ascoltamo su Caminera de Entu.

Ed è Saugue de Marco e Marcello, noi abbiamo ascoltato la cantone bellissima Caminera Dentu. Io spero che questa cantone sia apprezzata, soprattutto dai scontinentali che non ascoltano dai vorasa, e ma viene dai sardi, dai dottuvosi, che insomma apprezzata questo genere musicale. Poi con la morfina da un genere musicale, uno paghiddu, diciamo che questo è un genere a zico per un moderno, ecco, che sa suonata che bisogno, chitarra elettrica, sa batteria, insomma bisogno tutto questo strumento. Spero poi con la morfina a non ascoltare Carchiganto in re vinasa chi ne sa chi terra e sa visarmonica, ecco, e spero che bappa tanta gente devosi che potrà apprezzare gusto. Continuiamo schissavo che di Maria Giovanna Kirchi, noi ascoltiamo su Ballende in Tundu.

E Saoghe de Maria Giovanna Cherchi nos ha fatto ascoltare Ballende in Tundu. Continuiamo su programma Bogues e Ballor de Sardegna, che in un artista bravissimo de nuoro, un resu este Luciano Pigliaru, che non può mancare da questo programma di Radio Sardegna Costa Smeralda, che in Bogues e Ballor de Sardegna. Noi ascoltiamo questa cantone Sori che Mannu.

E dai Luciano Piglia abbiamo ascoltato Sagantone Suri che Mannu. Continuiamo scomodo come te posso promesso prima, che in un canto in re, noi ascoltiamo Sauche di Giovanni Magrini di Torpeio, saluto, accompagnato questa chitarra di Bruno Malutruttu e questa fisarmonica di Graziano Cadeo. Buon ascolto a tutti su.

E so che de Giovanni Magrini de Torpeno si è fatto ascoltare un canto in re. Continuiamo come in Fantasias de Ballos, nos ascoltamo su Sunica Ghimiro.

E Piero Marra sono da fatta ascoltare a cantone Balla Canò. Continuiamo skin su gruppo Cantidos, nos ascoltamos a cantone Mamoiada.

E fino a sproia amor finito, bo ringrazio, bo chiene sta barrato vienes a questo momento a ascoltare questa trasmissione, bo che se ballore di Sardegna, ringraziamo su schimmano ascoltato dai Radio Sardegna Costa Smeralda, su schimmano ascoltato dai Radio Team 2000, dai Villa Urbana Music, dai Radio Corallo, dai Radio Music Factory Oristano, dai Radio Felix On Air 2026, dai Radio Centrale Oristano e dai Radio Condivisione. Un saluto a tutti voi, un abbraccio, Paolo Bordone. Date appuntamento se Dio schiera da domenica che viene di sempre da Isasotto a San Noè Mesa come bollassi in compagnia appena finì questo ballo come finimo scendendo un ballito a proposito finimo scendendo un ballito di abbrazzo stentos e poi non bormoveda sa che beste woman in rock di Cioccara quindi a barrade seti dos in cui su divano e deliziate per finire della musica rock di Cioccara bosamento che la musica rock di Cioccara è solo bozente intenditrice di questo tipo di genere musicale. Quindi a barati che noi bollasso che in abbraccio stentoso e non balliamo quest'ultimo ballito poi stasera. Buona serata a tutti e grazie.

0: Avete ascoltato Boges e Ballo de Sardigna, ha condotto in studio Paolo Dalu. Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
1: Presenti anche in questo weekend insieme a me, che sono Joe Cara, con il grande rock di Woman in Rock, in quello che è il primo appuntamento per quanto riguarda l'autunno 2026, qui su Radio Centrale Oristan, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano, su Radio Felix e su Radio Condivisione Palermo. Un saluto a Paolo Dalu, che si occupa della parte tecnica. Quella di oggi è una puntata ricca di novità musicali e si parte subito con la prima.

e i Dirty Honey che abbiamo ascoltato insieme a Lights Out torneranno il prossimo anno in tour per portare sui palchi europei il nuovo album Catch My Butterfly. In Italia saranno protagonisti di tre imperdibili appuntamenti: il 20 di febbraio a Padova, il 21 di febbraio a Roma e il 23 di febbraio a Milano. Ora cambiamo completamente discorso e vi vogliamo parlare della nuova edizione di Grand Theft Auto, uno dei videogiochi più famosi e iconici di sempre, che avrà una colonna sonora destinata a diventare uno dei dischi più interessanti dell'anno. Uscirà soltanto in formato vinile il 19 di novembre e comprenderà 34 canzoni di artisti di ogni genere musicale. Ma la notizia più clamorosa è la partecipazione nel disco di Keith Richards.

e Keith Richards ha registrato per Grand Theft Auto 6 The Album una cover di Bright Lights, Bright City, un classico blues di Jimmy Reed. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, prossimi protagonisti YouTube.

E finalmente la notizia che in tanti attendevano. Carnival de Luz, il 16° album degli U2 e il primo album con pezzi inediti dopo 9 anni, uscirà il 13 di novembre. E la notizia accompagnata da un brano inedito intitolato Silenzio, che avete appena ascoltato. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: E come preannunciato in apertura di Woman in Rock, davvero tante le novità musicali di questo weekend. Eccone qua un'altra, il nuovo singolo di Nickelback, Make Me Love You, in attesa dell'album Everything Under the Sun, che uscirà il 30 di ottobre. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi. E vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana. Qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indy, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano, su Radio Felix e su Radio Condivisione Palermo. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto!
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

tradiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrà.

0: That's all I got. It's like 2 a.m. here in New York. I gotta go to bed. I'm on Broadway tomorrow too. This is crazy. What's my life?
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui a far l'amore insieme.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Ma che succede? Bassi che spingono, luci che tremano, arrivano i pezzi che stanno facendo esplodere dance floor di tutto il mondo e li suoniamo qui, all'interno della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ.
4: Lascia la chart questa settimana
3: con i The Colors e la Brancale. È stata davvero un'estate speciale.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Vecchio podio micidiale, scusi, numero 3 con gli Another, Silver Lines. Alla numero 2 se la giocavano i The Bowser con Lose Myself. Indiscussa regina della chart, la traccia di Ugel, Ultranate e Imale Angel, Moving to the Sun.

0: 이벤트.
1: Numero 15, start su questa nuova scalata, quarta di settembre 2026 della Exclusive. Sono loro o non sono loro? Ma certo che sono loro, Bob Sinclair e Kesha. E li troviamo in un'importante e trascinante new version di una old song Danny Schultz. I Can't Wait, apre la Exclusive Dance Chart. Numero 15.

Trattiamo temi importanti per la numero 13. Mr. Topic e i francesi Carte Blanche ci regalano il brano Lucky Ones, un pezzo pop dance leggero che esplora temi legati all'esclusività e all'attenzione. Su il volume, qui sale l'emozione.

Vamos con il back to back adesso, i classici due in sequenza per poi regalarvi la session dischi caldi. Numero 12 con Joel Corry, che si presenta con tanti baci alla ciliegia, piena fiducia nei nuovi amori in Whisper. E per la numero 11, beh, una bella traccia costruita su vocal travolgenti, drop euforici e un indimenticabile ritornello. Me and you, together whatever we do, con David Guetta e il back to back inizia da qua. I give you my heart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Max Martinelli, Hora Mike, Paolo Mariani e Isab DJ a Mix and Play, operativi per i 10 più caldi della settimana. Ecco i The Bowser, a tenere calda le piste dei club con una song del successo mondiale virale ci pensano loro, il trio norvegese, la Super Hit e The Magnetic.

Ogni settimana ci sono tante hit che fanno tendenza, ritmi che non ti lasciano fermo, come nel caso della numero 9. Ci ha messo la firma anche Sebastian Ingrosso per la nuova song di Axwell. Il marchio Swedish House Mafia non si smentisce. Whatever Turn You On suona di brutto. Number 9.

numero 8, intravedo dei cavalli, ecco una carrozza, eccola la regina del re del pop mondiale, arriva lei alla number 8, Madonna, galoppando tra atmosfere disco, pulsazioni elettroniche, riferimenti alla New York anni 80, Madonna ci regala adrenalina in abbondanza in Dance Eteria, number 8.

fantastica prima parte alla Exclusive Dance Chart con Bob Sinclair, Kesha, Ian Adler, Toby, Joel Curry, David Guetta, Hypation, The Bausa, Axwell. Arrivano le emozioni di un tempo con il Disco Flashback. Disco Flashback. Il nostro viaggio nel tempo ci porta al 9 maggio 1983, quando dall'album Thriller, uscito nel 1983,

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana. Exclusive Dance Chart.
2: Balza in the box.

Luisa, dai, salite in macchina, andiamo a riscoprire quella che è la nuova numero uno. Ma prima, beh, bisogna ripartire dalla number 7. Eccola la Scandi House senza freni per la doppia presenza in chart per i The Bausa. Lose Myself è stata scritta durante una tempesta di neve, in una baita, in Norvegia. Fantastica produzione, hit da alta rotazione. Lose Myself.

pesante, magnetico, inarrestabile. Ecco il ritmo del back to back. Tenete il tempo, perché in sesta c'è la collaborazione di forte spessore con Illusion tra Benny Benassi, High Passion e Sandy Chambers. E alla numero 5, beh, segnaliamo tutta la famiglia degli Swedish House Mafia con Licky Lee. La song Happiness So Sad. Back to back, fantastica la musica della Exclusive.

Numero 4 prima. A un passo dal podio c'è il DJ producer Kygo. Sta ottenendo ottimi risultati in radio e sulle piattaforme digitali col suo new single Take Me Back. Max McNown ha stoffa da vendere in voce. Number 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Possibile! Numero 2! Lascia la prima posizione dopo due mesi di dominio assoluto il trio Ugel, Ultranate e Imale Angel. La loro I'm Moving to the Sun, ha spopolato a livello mondiale.

che seconda parte fantastica è stata qui alla Exclusive con Ide Bausa, Benny Benassi, I Passion, Swedish House Mafia, Kaigo, Shakira, Burna Boy, Uzel, Ultranate. È il momento di sfrecciare in prima. Ed eccolo il momento che tutti aspettavamo. Al primo posto della Exclusive questa settimana ci sono gli olandesi Another ed Emily Warren. Congratulazioni per Silver Lines. Number one, Exclusive Dance Chart.

0: Ed anche per questo quarto aggiornamento di settembre è tutto con la Exclusive Dance Chart. Spero vi siate divertiti a ballare e cantare con noi. Torniamo presto per un'altra iniezione di pura energia dance. Saluti da Max Martinelli e grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.